0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Se mi voleste torturare, dovreste legarmi e costringermi a guardare i nostri primi 5 video.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Rock Live, speciale High Days 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, sul palco dell'ippodromo Snaila Maura, System of a Down e Queens of the Stone Age. Unica data nel nostro paese per le due band americane. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live speciale High Days 2026. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics
2: 1971.

Straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Disciplina. Non conosco il significato di questa parola.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
2: The legend himself.
3: Paola!
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: La senti? È l'armonia del lago! Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Allora, com'è andata? Racconta.
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No. E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
15: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Yeah, yeah.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Nen. La senti?
21: Nen.
20: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
21: Nen.
20: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
23: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
22: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: MG. Find your more.
2: Virgin Radio.
7: Sono le 6:30 minuti.
11: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Sì, il risveglio.
1: E buon inizio settimana, anche se ieri
12: buongiorno.
1: Eravamo qui. Quale buon inizio settimana? Per noi la settimana non è mai finita.
12: Sì. Una settimana che dura 14 giorni, io ma vedo, va bene, tanto è piena di musica. Concertone, ieri sera i Foo Fighters hanno spaccato, ma che ve lo dico a fare. Io, maledetti Foo Fighters, mi hanno distrutto, mi hanno ucciso, sono dovuto resuscitare. Citare stanotte.
1: Dai, vogliamo.
12: Altrimenti non ce l'avrei fatta.
1: Hai pure citato Verdone. Maledetto il giorno che li ho incontrati, avresti potuto dire.
12: È stato impegnativo per noi che eravamo là sotto, per loro ancora di più, perché hanno impiegato parecchia energia.
1: Ma del resto non tornavano da un bel pezzo, correva il 2018, quindi anni come minimo avrebbero dovuto fare il finimondo e l'hanno fatto.
12: Hanno promesso di tornare l'anno prossimo. Vabbè, vedremo.
1: E noi quando torniamo? No, noi siamo già qua, non ce ne andiamo nemmeno.
12: Tutti i giorni, santi giorni, persino la domenica.
1: Persino la domenica, sappiate che c'è stato, adesso verrà indetto un referendum, nonostante Antonello vi dirà di non andare. Ecco, voi invece andate e votate sì, anche la domenica, giusto o no? Cosa è che devo notare?
12: Ma cosa stai dicendo?
1: Ieri che volevano che fossimo qui la domenica.
12: Ma questo va bene, io ringrazio, mi gratifica molto, però no!
1: Ah, ok, stai dicendo di votare per il no. Va bene.
12: La domenica mi piace... Posso dirlo? Cazzeggiare. Alzarsi tardi alla domenica è una delle cose belle della vita.
1: Benissimo. Nico, comunque lui non avrebbe votato per il sì, certamente. No, Riccardo Bucero, figuriamoci.
12: Riccardo Bucero a un certo punto l'ho perso nel pit.
1: Sì, come Bruto, che accoltella alle spalle Cesare, capito? Tu cuoco e brute filimi. E poi Antonello Piroso alle 8:15.
12: Ci sarà. Bene, 342-4141-411, cominciamo con...
24: Scusa.
12: Ho detto un numero che non ricordo qual è, però...
1: Sì.
12: Red Hot Chili Peppers, andiamo, va. Non so se mi viene bene.
1: Vai.
12: Ci provo,
1: quello che riesci a fare, okay, guarda, il minimo sindacale, va.
12: Poche aspettative, mi raccomando. Let's go!
1: Beh, però...
24: Fantastico, l'ho capita.
1: Te la sei cavata, egregiamente.

0: ecco, ecco, così, così. È andata così ieri sera, così.
1: Più o meno.
0: Questo era il ritmo.
1: Allora, ecco, sì, quindi live uguale all'album, perché sai che parecchi vogliono che un live sia praticamente lo specchio del disco.
0: No, non è mai così. Il suono di ieri sera non era pulito, per fortuna, come gli album, e c'era una grinta, un'energia, ripeto ancora una volta per l'ennesima volta, energia da vendere. Complimenti ai ragazzi e complimenti a Bill Haley, perché ha fatto una vita meravigliosa divulgando e in parte creando il rock and roll. Uno dei padri del rock and roll, Bill Haley, oggi avrebbe compiuto 101 anni, 73 invece Nancy Griffith, meravigliosa cantautrice texana. E poi facciamo gli auguri a Michael Shreve, atomico batterista che a 20 anni accompagnò Santana a Woodstock tanti anni fa. 63 ne fa il chitarrista Tim Brichino, chissà se lo pronuncio bene, dei Sister of Mercy. E chiudiamo con Nick Chester, il frontman dei Jet, solo 47enne.
1: Nel 1957 invece John Lennon, Paul McCartney si incontravano, pensate, per la prima volta alla St. Peter Church di Walton a Liverpool, e da quell'incontro sarebbe nata poi la storia dei Beatles. Qualche anno dopo invece al Pavilion Theatre di Londra, quindi siamo nel 1964, si teneva la prima del film Hard Day's Night. La storia dei Beatles, in pratica, insomma, facendo due conti, era cominciata da un bel pezzo. 59 anni fa i Pink Floyd debuttavano dal vivo a Top of the Pops con See Emily Play. 53 anni fa i Queen pubblicavano il loro singolo d'esordio Keep Yourself Alive. I B-52, 47 anni fa invece, pubblicavano l'album di debutto The B-52s. 39 anni fa Neil Young e i Crazy Horse, che davano alle stampe l'album Life, mentre nel 2003 moriva Skip Button, bassista dei Birds e dei Flying Burrito Brothers.
0: Grandi band del passato.

0: Nothing but Thieves su Virgin Radio Evolution, così come la nostra trasmissione in continua evoluzione, e contribuisce stamattina anche Francesco Allegretti con la sua seconda pagina.
1: Molto volentieri, tra l'altro.
0: Dai, allora, prego,
1: pensate dove ce ne andiamo. Abbiamo parlato l'altro giorno di vacanze. Ma chi lo sa che non possa essere una meta a questo punto, vista la curiosità suscitata da Celle di San Vito sulla stampa. È in provincia di Foggia, del comune più piccolo della Puglia. Pensate, solamente 144 abitanti. E per raccontare il paese,
0: spero vadano d'accordo,
1: perché guarda, se c'è qualche problema si incontrano tutti al bar come minimo. Per raccontare il paese attraverso le persone che lo vivono ogni giorno è nato un progetto, Celle di San Vito siamo noi, ovvero una serie di brevi video in cui sono proprio i residenti a diventare testimonial della comunità.
0: Ma dai,
1: che è un'iniziativa interessante,
0: ma con l'obiettivo di crescere oppure
1: sai, alla fine di fronte alle telecamere si raccontano proprio tutti, c'è la negoziante di alimentari, il muratore, la presidente la squadra di calcio, i ragazzi dell'Infopoint, i bambini che ogni mattina raggiungono la scuola nel paese vicino. Insomma, è un'iniziativa nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale della Valle del Celone, che è finanziato con i fondi del PNRR e punta a mostrare proprio il volto autentico di questo borgo. Pensate che molti borghi rischiano di scomparire. Perché
0: quindi questi qua si sono esposti tutti, hanno fatto un filmato,
1: di fronte alle telecamere, proprio. Raccontato la loro storia come testimonial. Quindi mi viene in mente la frase che disse una volta Warhol, no? Che nel futuro ognuno sarebbe stato famoso per 15 minuti. Voi che rapporto avete con l'esposizione mediatica, foto, video, social? Vi piace apparire o preferite un profilo basso? Cioè, tipo, se vi arriva una telecamera di un TG e vi fa una domanda, voi che fate? Scappate o rispondete?
0: 342 41 41 411.

0: Allora, sì, se questa canzone l'avesse scritta tipo un influencer sarebbe stata I Believe in a Thing Called Social, invece loro sono dei musicisti, quindi I Believe in a Thing Called Love avrebbero potuto anche dire rock, in ogni caso Darkness Queen Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi amate esporvi o quando c'è una telecamera, un telefonino
1: o semplicemente
0: profilo basso,
1: cioè. Sì, ma anche nei social ovviamente,
0: ecco,
1: quanto
0: sì.
1: Parlate di voi stessi.
0: Bravo.
1: O quanto vi mostrate con le vostre
0: raccontate
1: immagini,
0: voi stessi con una storia, sì, magari, sì, ecco. Allora c'è Michael che dice: io rapporto pessimo, 38 anni, non ho nessun tipo di social, non condivido foto e credo che il restare nell'ombra in questo mondo fatto oramai di sola apparenza sia un privilegio.
1: Ma
0: lei...
1: Michael, io credo che ogni mezzo, se utilizzato nella giusta maniera, vada bene, poi se si eccede è un problema. Non lo so.
0: Mai esagerare.
1: Ma sì, semplicemente io mi mostro ovviamente come potrei non farlo, visto che lavoro in una radio, però
0: mi mostro, magari, ma non troppo.
1: Cerco di avere autocontrollo, a volte non riesco.
0: I Queen, Somebody to Love.

0: Somebody to Love, una di quelle che preferisco, era il lontano 1976 addirittura, incredibile. Luigi dice una cosa molto saggia, dice: buongiorno, sì, dipende da se ho qualcosa da dire o da mostrare sull'argomento, altrimenti preferisco star zitto. Tanta saggezza in poche parole.
1: A Grisignano, quindi a Versa, ci sono persone molto sagge e Luigi di certo è uno di loro. Si mangerà bene a Grisignano?
0: Ma c'è qualche posto dove si mangia male qui in Italia, scusami.
1: Luigi, invitaci! Noi siamo qui, quando vuoi!

0: doveva essere un esperimento sociologico la seconda pagina di stamattina, invece siamo finiti a vedere la... il programma della festa di Sant'Andrea a Gricignano alla fine d'agosto. Allora, brascerie, carne, pizze, friggitorie, okay, ma cucina tradizionale, ma subito abbiamo il treno, andiamo a Gricignano, famo un bel pullman, regà.
1: Ma è già convinto. In excess, I need you tonight.

0: In Excess, Need You Tonight, qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: E adesso sentiamo quanto sono trafficate le strade.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A24 tratto urbano romano, code per traffico intenso tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A25 Torano Pescara segnalati veicoli lenti tra Cellano e Avezzano in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. Sulla A12 Genova Rosignano attenzione ad una perdita di carico tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in panne tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, mentre sempre sulla A13 ma sul tratto Terme Ugane e Monselice viene segnalato un incendio con rallentamenti in direzione di Bologna. Infine lungo la statale 11 Padana Superiore lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello Settimo Torinese a 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: E alla mattina a quest'ora fate a botte per riuscire a esporvi, poter partecipare quei 5 minuti di notorietà che vi regaleranno la migliore vita possibile dopo aver partecipato.
0: La gloria eterna. Perché chi indovina ieri è stata è stata portata a casa una pergamena di domenica.
1: Incredibile, Nico, è stato veramente un momento topico.
0: Sì. Quindi che si fa? Non vogliamo fare il bis quest'oggi?
1: Sì,
0: non vogliamo
1: farlo il bis. Da lunedì aggiungiamo anche un bel vinile, un LP addirittura colorato. E The Best of Judas Priest, chi ama il rock tosto, i Judas Priest li conosce bene.
0: E poi voglio dire, ma Rob Halford, icona vivente assoluta, quell'uomo.
1: Per tutta la settimana, oltre naturalmente al cappellino da baseball e la t-shirt.
0: E poi il portapasso,
1: baseball.
0: Così
1: baseball.
0: Pensa, quando chiederai quanti vinili hai, lui ti frega e ti dice uno. Ce n'ho uno colorato dei Judas Priest.
1: Ne ho uno in più grazie a voi.
0: Ma grazie, te l'abbiamo dato noi.
1: 800 324 330.

0: Somebody told me. Questi erano i Killers su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Allora, mi pare di aver capito, ma ti chiami Conrad come lo zoologo, quello famoso per l'imprinting?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Niente. Sembrava che ci fosse un Conrad. Non si è capito bene, tra l'altro. Ci sei, Conrad?
2: Pronto?
0: No.
2: Non vuoi partecipare a Indovina la Rockstar? Sei timido.
0: Risponde alla domanda. Esposizione mediatica. Lui sceglie il basso profilo, talmente basso che se ti telefona non lo senti. Va bene.
2: Nico Carminati in questo momento ci sta facendo capire che era lì.
0: Era in linea.
2: Ma non vuole parlare.
0: Ma evidentemente non riesce a, magari avrà messo per caso il telefono in
2: adesso
0: muto.
2: Adesso lo vediamo.
0: Comunque, sì. Allora, mentre aspettiamo il nostro amico che sta per arrivare qui al telefono con noi, ce lo auguriamo, perché altrimenti, se vuoi, faccio le domande a te. Ti dico che oggi, è talmente facile, che uno più facile non potevamo trovarlo di lunedì.
2: È il più grande chitarrista, dai, è il più grande chitarrista di tutti i tempi.
0: Ti dirò però, lui una volta, ospite di un famoso talk show, questo grande chitarrista...
2: Eccolo qua, pronto?
3: Ci sono, mi sento benissimo adesso.
2: Oltre a Nico, puoi dire anche noi il tuo nome?
0: Conrad, proprio come Conrad Lorenz.
2: Ma che nome particolare? È un nickname o te lo sei dato? Te l'hanno dato davvero quando sei nato?
3: No, perché sono polacco.
2: Sono che?
0: Polacco.
2: Ah, chiedo scusa, sono pure sordo. Allora, io invece ho la cufene.
0: Abbiamo dei problemi, Conrad, quindi scusaci, ma anche noi siamo abbastanza.
2: Da quanti anni
3: ragazzi,
2: in Italia?
3: Mi avete fatto un grande regalo la settimana.
0: Sì, parla ovviamente dell'LP colorato di The Best of Judas Priest, che Conrad già lo senti a casa tua, vero? Cioè già te lo vedi lì sulla
3: giro disco. Più che altro perché sono 5 anni che provo a prendere la linea, quindi una volta che sono riuscito è proprio di lunedì, perfetto.
2: Da quanto tempo ti sei trasferito in Italia?
3: Oh, guarda, 40 anni.
0: Ah, allora sei italiano.
2: Si spiega questa perfetta pronuncia. Da dove chiami? Dove vivi?
3: Da Roma,
0: bene. Allora, ti abbiamo detto che è facile, facilissimo.
2: Sì.
0: Quindi...
2: E a tutti gli altri abbiamo detto che è anche un grande chitarrista. Vai con il primo indizio.
1: Indizio 1.
0: Allora, l'artista di oggi viene dagli Stati Uniti. Il primo gruppo di cui fu il frontman, quando ancora si faceva chiamare James, furono i Blue Flames.
3: Passo.
1: Indizio 2.
2: Abbiamo raccontato almeno 10.000 volte che il pezzo che ascolteremo è la cover di un brano scritto da Billy Roberts nel 1962, che lui, quello che devi indovinare, inserì nell'album di debutto 5 anni dopo. Ehi, Conrad.
3: Sì, sto pensando, però guarda, da 1 a 10 io ho uno meno di incoraggiamento, quindi passo al quarto.
1: Indizio 4.
0: Allora, lui non bruciava le chitarre, le sacrificava sul sacro altare del rock, come fece a partire dal Monterrey Festival. Episodio leggendario quello della chitarra bruciata, ma se vuoi potrei anche raccontarti, a proposito di esposizione, che lui una volta, parliamo degli anni 60, ospite di un talk show, il presentatore gli fa: ma tu sei il chitarrista più famoso del mondo? Lui nicchiava in realtà, perché non si rendeva conto della sua bravura, probabilmente, del suo talento.
2: Afroamericano, e il grande successo lo ha trovato in Inghilterra quando si è trasferito lì per un certo periodo.
0: Vorrei ben dire,
2: sei stato imboccato da Francesco Allegretti, anche questa è una bella esperienza.
0: È vero. Senti, perlomeno non ti ho fatto cadere dal seggiolone, perché altrimenti lì
2: va bene. Allora, eccola qua. Ehi Conrad, Joe.
0: Ciao Conrad, fai una buona giornata.
2: Ciao.
3: Grazie.

0: Conrad, caproni oltre le cose, ma dalla Polacchia non si capisce che è Jimi Hendrix, caproni.
1: A Conrad saranno pure 40 anni, ma non te vergogni, è Jimi Hendrix, la capra, alla zero.
2: Grande Conrad, è il caprone servito.
3: Vabbè, la sigla potevi evitare.
4: Ma è del mestiere questo.
5: Conrad, facevi più bella figura se te richiamavano.
3: La solidarietà dei sì, romani, dei concittadini,
6: no.
3: Veramente.
6: Ma Roma non me li devi stuzzicare. Porca su Jimi Hendrix, poi no, dai, su, insomma, su, su. Vabbè,
3: abbastanza
6: però,
3: grave, abbastanza grave.
6: Però Conrad, su. La giornata comunque te la sei
3: il
6: fatta.
3: Il più grande chitarrista, Jimi.

0: Che concerto, ragazzi, che concerto. E quanti messaggi stanno arrivando al 342-4141-411? Ma io ve la devo dire tutta. Sono arrivato tardi. Sono arrivato tardi e mi sono perso gli Idols. E mi hanno detto che sono stati strepitosi. Io sono arrivato poco prima che iniziassero i Foo Fighters. Avevo un impegno, avevo casini.
1: Vabbè, comunque
0: dovevo rassettare la cucina.
1: Era casino. Adesso non è che devi sentirti però, in colpa. Però, prossima volta esci di casa una mezz'ora d'anticipo.
0: Sì, hai ragione. Ho rimediato, perché quelli che non ho abbracciato prima li ho abbracciati lì. Anche chi non mi conosceva, andavo lì e abbracciavo tutti.
1: Abbracci gratis. Sì, sì, free sì. Hugs.
0: No, comunque tantissimi sono venuti allo studio che avevamo lì sulla location. E veramente è davvero una grande famiglia.
1: Era o non era il Foo Fighters Day,
0: certo,
1: e quindi
0: una famiglia veramente enorme che deve crescere, quindi ditelo tutti.

0: Even better than the real thing. Non so se gli Idols possono perdonarti, gli U2 sicuramente sì, ci metteranno una buona parola. Guarda, mandiamo
1: vabbè,
0: avanti Bono che ci pensa lui.
1: Non mi perdono
0: io. E tra poco i Blink 182 Misery.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
17: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna.
15: Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Sono i Blink, Blink 182 con Misery, e vogliamo dirlo, anche se non è dietro l'angolo il loro concerto, il prossimo 13 di giugno, quindi cominciamo a segnarcelo sull'agendina.
1: 2027, sì. Saremo tutti più grandi, pensate, tutti più maturi.
0: Sì. O agendina o il vostro calendario sullo smartphone, ma questa è una data a cui non si potrà mancare. E quante sono? Vorremmo andare a tutti, costassero un pelino meno, probabilmente andremmo a tutti, ma è stato un concerto, ripeto, quello di ieri, favoloso, perché festeggiavano il primo album, 31 anni dal primo album, l'omonimo album dei Foo Fighters, e abbiamo sentito parecchie canzoni da quel disco, e oltre a... non ha fatto senso Cecilia le nostri Foo Fighters, questo me lo sono legato al dito, ma vabbè, perdoniamoli,
1: libertà di scegliere,
0: due ore e mezza passa di concerto, e quanti ricordi che ha raccontato il nostro Dave Grohl dal palco, dal microfono, le prime esperienze anche prima dei Nirvana, quando è venuto in Italia. E parliamo delle prime volte, per esempio i System of a Down, che si esibiranno stasera, il primo con loro concerto è il 3 novembre del 98 al Palavobis, la prima volta di Queens of the Stone Age il 19 novembre 2002 all'Alcatraz di Milano, tante prime volte, quante te ne ricordi di prime volte?
1: Troppe.
0: Davvero? E infatti ho lo stesso problema.
1: Troppe, quindi sarebbe un problema elencarvele tutte, ma giriamo la domanda a voi. Siamo qui apposta grazie al supporto fondamentale del nostro Riccardo Bucero, che quando arrivano i festival estivi ci fornisce sempre i canovacci pieni zeppi di meravigliose ricorrenze. Quindi le vostre, concerti indimenticabili, dove, quando, con chi o perché. Ok? 342-4141-411. I Police, ad esempio, quando li hai visti l'ultima volta tu?
0: Io li ho visti nell'80.

0: Can't Stand Losing You. Questi erano i Police. Abbiamo appurato che anche loro non mancano nel curriculum del nostro Feelgood, che nel 1980 li vede suonare
1: al solito Palalido.
0: Ecco, non era la prima volta che venivano in Italia, forse sì, però
1: Non te lo so dire, non me lo ricordo. E lì ho visto anche i Ramones, ho sentito tante di quelle
0: formazioni. È stata un po' la tua prima volta.
1: Ma certo, sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Ciao Virgin Radio, sono Elettra da Monselice, ho 15 anni.
1: Benvenuta,
0: carissima. Fantastico concerto quello di ieri. Ero presente assieme a mia mamma, però il mio primo concerto deve essere sempre indimenticabile e pertanto io nomino i Deep Purple. Ma pensa, Amarostica li ha visti a 13 anni nel 2024.
1: Ma che brava! Fra 30 anni racconterai ai tuoi figli il concerto dei Foo Fighters.

0: Mi mancavano i Foo Fighters e la prima volta è stato proprio ieri. Paul McCartney, altra lacuna, prima o poi lo riuscirò ad ascoltare, chi lo sa, chissà quando tornerà in Italia.
1: Allora, Maurizio da Roma, i Rolling Stones a Napoli nel 1982,
0: è un veterano.
1: Il Boss a Milano il 21 giugno dell'85,
0: un veterano.
1: Bono and the U2 a Bologna nell'86, però io vorrei sapere se c'è qualcuno tra di voi che ha visto per la prima volta i Rolling Stone nel 1967 nel loro primo concerto in Italia a Bologna. Si esibirono al Palazzo dello Sport, due spettacoli, io... pomeridiano e serale. Chi c'era tra voi?
0: Io ho
1: una
0: domanda più facile: chi c'era al Bloom di Mezzago ad ascoltare per la prima volta in Italia in Nirvana o i Pearl Jam al Sorpasso, un piccolo locale nello Scantinato addirittura?

0: Depeche Mode su Virgin Radio, Suffer Well. Abbiamo citato poco fa i Ramones, stanno per arrivare.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
12: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più e con i nuovi incentivi statali il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
13: Da 4.100 euro.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici.

0: fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Virgin Rock Live, speciale High Days 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, sul palco dell'ippodromo Snaila Maura, System of a Down e Queens of the Stone Age. Unica data nel nostro paese per le due band americane. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. The most loneliest day of my life. Virgin Rock Live speciale High Days 2026. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1980.

0: Ecco, guardate un po' che coincidenza, questa Baby I Love You, che è una cover di un pezzo di una girl group degli anni, le Crystals mi pare, se non ricordo male, una cover che hanno fatto i Ramones proprio nel 1980, la prima volta che vennero in Italia, era il 14 di febbraio a Reggio Emilia e io li vidi al Palalido, come dicevo, il 16, ho detto gennaio, no, volevo dire febbraio, il 16 di febbraio, due giorni dopo al Palalido di Milano.
1: Allora, abbiamo trovato in compenso un ascoltatore tra quelli che hanno scritto al 342 41 41 411, che era negli anni 90 al sorpasso a vedere i Pearl Jam.
0: Sì.
1: Non abbiamo trovato ancora nessuno che però oggi avrebbe credo un'ottantina d'anni. Magari c'è chi nessuno è stato a vedere quindi i Rolling Stones a Bologna nell'aprile del 67. Qualcuno per caso era invece il 5 luglio del 71 al velodromo Vigorelli, dove i Led Zeppelin, come forse ricorderete, inseriti nel contesto del Cantagiro, suonano per pochi minuti prima che poi c'è il concerto viene interrotto per lancio di lacrimogeni, violenti scontri. Fu la prima e l'ultima volta della band in Italia.
0: Ci credo, pensate. Ma non è stata una grande esperienza.
1: Ci
0: per
1: sono
0: loro.
1: I Queen anche. I Queen, pensa, prima volta nel settembre dell'84 a quello che era noto come Palazzetto dello Sport di San Siro, il Palazzone credo che lo chiamassero.
0: Sì.
1: Pensate, tra l'altro non ci fu il sold out, due date, e subito dopo per una nevicata e quel palazzetto crollò e venne
0: allora
1: demolito.
0: Era il 1985?
1: Sì, 84.
0: Ah, okay.
1: Nell'85 viene demolito. C'era qualcuno a quel concerto dei Queen?
0: Qualcuno c'era ad ascoltare Nirvana al Bloom.
1: Ah.
0: Sì, qualcuno ha scritto al 342 41 411 e adesso Evanescence.

0: c'ero a quel concerto dei Queen. Avevo 15 anni e mi ci aveva portato mio fratello, che aveva 14 anni in più di me, che ormai non c'è più. È stata una cosa favolosa, il mio primo concerto in assoluto, ed è stato bellissimo.
1: Ci crediamo.
2: 14 e 15 settembre dell'84, prime due date dei Queen al Palazzo dello Sport di San Siro, che non esiste più.
1: Sì, sì, ma non parliamo solo di prime volte in Italia delle band, ma i grandi concerti della nostra vita. Ecco, io non riesco a rispondere, perché nel 2023, quando sono stato fulminato da un'artrosi che mi ha costretto a letto, per un po' di tempo non sapevo che fare, allora mi sono dedicato al ricordo dei concerti che ho ascoltato e visto nella vita. Ne ho contati quasi 400, pensa, e non riesco a dire quale sia più bello dell'altro.

0: Smashing Pumpkins su Virgin Radio con Disarm.
1: E le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24, breaking news.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Sale ad almeno 10 morti e 46 feriti il bilancio del massiccio attacco russo condotto nella notte su Kiev. Colpiti edifici residenziali. È il secondo raid in pochi giorni sulla capitale ucraina in una settimana. Attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì. Ci sarà anche il presidente Trump. Incontrerà l'omologo Zelensky, poi contatterà il leader russo Putin. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti. Per Meloni serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. A Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa il 28 febbraio scorso nei raid di Stati Uniti e Israele. La bara portata in processione per le vie della capitale. Il rito durerà 10-12 ore. Anche oggi manca il suo successore Mojtaba Khamenei. Sarà interrogato questa mattina nel carcere San Vittore di Milano il 22enne ivoriano, arrestato sabato dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni in un bar in zona San Siro. Il giovane deve rispondere di tentato omicidio. La vittima, scelta a caso dall'aggressore, resta gravissima, ricoverata al Niguarda. Doppia tragedia domenica a Romagnano, in provincia di Novara. Il padre e lo zio di una bambina di 6 anni, vedendola in difficoltà, si sono buttati nelle acque del fiume Sesia, ma sono stati trascinati via dalla corrente e sono morti. La piccola è stata portata a riva da un altro familiare. Altre 5 vittime in poche ore per episodi simili tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova 5 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A26 e Genova Aeroporto. Sulla A1 direttissima verso Firenze rallentamenti per incidente tra la variante di Varico e Firenzuola. Sulla A1 verso Milano 1 km di coda per incidente tra Ferentino e Colleferro. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero corsia chiusa per lavori all'incrocio Abetone verso l'incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. Prudenza e buon viaggio.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Vogliamo assolutamente sapere qual è il concerto della vita di Antonello Piroso. Ce lo dirà?
1: Allora, cosa potrei dirti? In base agli audio che abbiamo passato, potrebbe essere stato un concerto di Gianni Morandi, magari.
0: Squadra,
1: no?
0: Dici, no, anche lui ha dei buoni gusti. I Doors, per esempio, sono delle band sì che ama di più, ma non ha potuto ascoltare.
1: Ce lo faremo dire comunque.
0: Sì, sì.
1: Anzi,
0: hai
1: già
0: capito,
1: che ci
0: Antonello?
1: Siamo.
0: Ci stai ascoltando?
1: Antonello, se poi vuoi aiutarci a risolvere un lip liner gate, perché da 2 giorni che c'è una matita labbra numero 705 shade cappuccino. Se qualche signora, ma anche qualche uomo, che ne so, usate matite per labbra, sappiate che qui ce n'è una,
0: gratis.

0: E questi erano i Black Keys, Dan Auerbach, Patrick Carney con Lonely Boy in Rock and Talk su Virgin Radio. Beh, devo dire che è stato molto bello questo secondo passaggio di lunedì di Rock and Talk alla scoperta di tutte le date memorabili dei concerti. Si sono incrociati due situazioni. Sì. I primi concerti delle band in Italia, i primi concerti favoriti dagli ascoltatori, alcuni che hanno partecipato ai primi delle band famose in Italia.
1: Alla domanda qual è il concerto migliore che hai visto, che ne so io, quello che più ti ha entusiasmato, non riesco a rispondere.
0: Ma no.
1: È successo almeno una ventina di volte tra quei 400 concerti che sono uscito e ho detto questo è il più bello concerto della mia vita, e poi ne sono arrivati altri dopo.
0: Sì, dai, alla fine magari ti emoziona anche la città in cui sei stato.
1: Sì, il contesto, il pubblico,
0: l'occasione,
1: esatto,
0: la compagnia,
1: l'empatia dell'artista, non solo la grande musica.
0: Esatto.

0: Palalido nel 70, tre cover di Chuck Berry da parte dei Rolling Stones e una Brown Sugar ancora da pubblicare. Potremmo andare avanti tutto il giorno, invece adesso arriva Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
15: Fantastico!
14: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
15: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
14: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
15: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
14: Scherzavo!
15: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
18: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
23: Riparte questa settimana con il suo punto di vista, ma non solo, ci sarà il focus sull'attualità, insomma tutto quello che ogni giorno mette sul piatto il nostro Cavaliere Nero, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
23: Buongiorno.
24: Il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti.
25: Che
24: God
25: dire.
24: Bless America e viva l'Italia. Grazie a tutti.
0: Che scherzi che fai, Antonello?
25: Che dire, il minestro Salvini, quando si tratta di cibo, noi l'abbiamo sempre maltrattato, tra virgolette, no? Chiamandolo l'attrippato, quando nel 2018 è arrivato al governo con i 5 Stelle, ve lo ricordate, con Di Maio, no? I due vicepresidenti del Consiglio, Salvini e Di Maio, che erano di fatto i presidenti del Consiglio, stante che il presidente del Consiglio in carica, Giuseppe Conte, non si sapeva neanche esattamente chi fosse fino a poche settimane prima, e quindi sembrava in quel contesto il vice dei suoi vice. Salvini non delude, lo chiamavamo attrippato. Questo è il discorso che ha fatto, anzi che non ha fatto, che ha detto: il mio consigliere diplomatico mi ha preparato un discorso da farvi, cari amici qui riuniti all'ambasciata americana per festeggiare la festa dell'indipendenza il 4 luglio, i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti, la rava, la fava, tutto quello che pare a voi. Il mio consigliere diplomatico mi ha preparato un discorso, ma siccome quelli che mi hanno preceduto hanno già usato gli stessi argomenti, ma pensate, è incredibile. Sento l'odore degli hamburger, andiamo a magnà. Roma ladrona, la Lega non perdona. Mi pare che la Lega si sia adeguata a quello che nelle loro valutazioni era l'andazzo all'ombra del cupolone, cioè dove si pensa solo a mangiare e a non lavorare, secondo loro. Ma comunque va bene, si sono adeguati e quindi ha detto: sento odore di hamburger, andiamo avanti così. Sì, facciamoci del male. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Shot in the Dark su Virgin Radio, questi erano gli AC/DC.
1: Antonello.
2: Era da un po' che non sentivamo la musica da circo. E allora facciamo le cose per bene. Dobbiamo parlare di Donald Trump necessariamente. Hanno festeggiato i 250 anni degli Stati Uniti. Però quello che ci interessa è quello che succede da domani ad Ankara in Turchia. Perché da domani? Domani ci sarà un gigantesco forum dell'industria della difesa transatlantica in cui verranno annunciati contratti, intese, cooperazione per miliardi, miliardi e miliardi di euro. E qui si apre il dibattito: troppi soldi nelle armi, troppi soldi alla difesa, si potrebbero impiegare in un altro modo. Certo, in un altro contesto, parliamone, adesso vi spiego qual è il contesto attuale però. Comunque, martedì questo forum delle imprese, poi la sera ci sarà una cena al palazzo presidenziale del sultano Erdogan con i 32 capi di Stato e di governo con moglie o mariti al seguito. In parallelo ci saranno le cene dei ministri degli esteri e della difesa, dove sono stati invitati però oltre i paesi della NATO, i paesi del Golfo e i partner asiatici, il Giappone, la Corea, l'Australia, la Nuova Zelanda. Insomma, è un summit davvero, come dire, strutturato e importante. Il giorno dopo poi i leader, nell'attesa di capire cosa farà Trump, che dovrebbe essere presente, forse sì, forse no. Ma in vista di questo appuntamento, Trump non solo ha fatto un discorso alla nazione che doveva durare 90 minuti, per fortuna di tutti è durato meno di tre quarti d'ora, una quarantina di minuti, il cui argomento forte, tenetevi forte voi all'ascolto, è stato che negli Stati Uniti ci sono i comunisti. Ora, io ogni volta che sento un dibattito sull'attualità in cui si tirano fuori le categorie storiche, i comunisti negli Stati Uniti, i fascisti in Italia che sarebbero ovunque, se mi consentite una battuta, è sicuro secondo me che dal punto di vista percentuale forse ci sono più fascisti in Italia che comunisti in America. I comunisti americani li ho sempre trovati davvero numericamente irrisori. Gli americani non sono comunisti o anticomunisti, gli americani sono americani, poi si dividono in americani repubblicani e americani democratici, ma gli americani innanzitutto pensano agli interessi degli Stati Uniti, punto, fine. Poi ci può piacere o non piacere, io ho sempre detto, se devo scegliere un alleato fra Stati Uniti, Russia e Cina, preferisco gli americani, sono cresciuto con quella cultura lì, sono cresciuto con Springsteen, va bene? Io non so neanche il nome di un cantante russo o di un cantante cinese, ecco, chiudiamola qua. Ma ovviamente in vista di questo appuntamento importante della NATO, in cui capire se Trump andrà fisicamente, poi se gli Stati Uniti rimangono dentro o fuori, mettono ancora soldi, quanti ce ne mettono a sostegno della difesa europea, arrivano due notizie di contorno. Primo, che in vista di questo appuntamento Trump ha insolentito un'altra volta il nostro Presidente del Consiglio. Quando dico nostro non intendo perché l'ho votato, dico nostro in quanto italiani. E allora, se un capo di Stato estero, chiunque egli sia, si permette, come in questo caso, di postare una foto in cui scrive è necessario un ordine di restrizione, cioè arrestiamola, adesso la faccio breve, la faccio grossa, beh, non va bene. Non mi interessa se è Giorgia Meloni o se fosse stato Romano Prodi o Silvio Berlusconi o Enrico Letta o Matteo Renzi, non si deve, tra alleati poi, tra alleati. Messaggio però in vista del vertice, no? Ma il messaggio più forte in vista del vertice non arriva né da Trump né dall'Europa, arriva dalla Russia. Hanno minacciato la Polonia dicendo, se continua a sostenere l'Ucraina e Kiev, beh, pagherà un conto. Qui siamo alla minaccia esplicita. E ovviamente si minaccia la Polonia per minacciare la NATO. State attenti a che cosa deciderete sull'Ucraina. Questa presa di posizione è pericolosa in sé e in astratto. Poi bisogna vedere se è un segno di forza o un segno di debolezza. Se la Russia è arrivata alle minacce prima di un vertice, forse teme che il vertice esca rafforzato nel sostegno all'Ucraina, nel sostegno al volo di Zelensky. Quindi vediamo cosa succede ad Ankara, e poi ci torneremo su. Speriamo bene, e speriamo bene dal mio punto di vista soprattutto per l'Ucraina. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: negli anni 80 con gli Smiths, Panic su Virgin Radio.
1: E siamo insieme al nostro Cavaliere Nero, lunedì 6 luglio qui su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Allora, pagina sportiva ricchissima durante tanta roba. Intanto cominciamo con gli eventi che hanno colpito me, ma non soltanto me. Yannick Sinner, Wimbledon, è passato ai quarti, dove incontrerà il tedesco Struff, il quale Struff detiene già un record, cioè è il tennista più vecchio dal punto di vista anagrafico, a 36 anni, mai approdato ai quarti di Wimbledon. Struff è un tennista che Sinner conosce, hanno già giocato, a differenza del giapponese Mochizuki, che ha battuto Sinner. Sinner l'ha battuto negli ottavi, ma l'ha battuto a fatica. Perché? Perché non aveva mai giocato con Mochizuki, il quale Mochizuki, senza alcun timore reverenziale nei confronti del numero uno del tennis, ha giocato in alcuni momenti in maniera così creativa e così spiazzante che Sinner è sembrato, e poi lo ha messo lui stesso, no, in difficoltà. No? La principale era: non ci avevo mai giocato, non lo conoscevo, mi sono trovato davanti un giappo che correva da una parte all'altra del campo, ogni tanto piazzava dei colpi, giuro, incredibili, dopodiché faceva degli svarioni altrettanto incredibili, e come al solito Sinner, invece che tiene il passo del carro armato con i cingolati di gomma, ha preso in mano poi a un certo punto la partita e l'ha portata a casa. Va bene, questo per quanto riguarda il tennis. Poi abbiamo la Formula 1, dove continuiamo a sentire di riffo di raffa l'inno nazionale per il podio. Questa volta l'inno nazionale non è quello del pilota, perché Leclerc, che quindi ha sentito l'inno nazionale del Principato di Monaco, ma l'inno nazionale della Ferrari, del costruttore. Ha vinto Leclerc a Silverstone, in casa degli inglesi. Due inglesi sul podio, la Mercedes, ma non quella di Kimi Antonelli, che si è inchiodata a un certo punto, proprio mentre qua, era lì per sorpassare Leclerc. Antonelli, lo ha ammesso lo stesso Leclerc, se la macchina la Mercedes di Antonelli non si fosse rotta, l'esito sarebbe stato diverso. Invece sul podio, primo Leclerc, secondo George Russell, l'altra Mercedes, terzo Hamilton, due inglesi comunque, Russell e Hamilton, per la felicità dei tifosi inglesi. Bene, vediamo come si va avanti, però ripeto, una volta lo sentiamo per Kimi Antonelli, una volta lo sentiamo per la Ferrari, bene così, bene così. Viva l'Italia. Poi, viva l'Italia, soprattutto non quella del calcio, nel senso che, visto come sta andando il mondiale, e cioè che il Brasile è stato eliminato dalla Norvegia, che noi conosciamo, l'Inghilterra, va bene, ha battuto il Messico ed è passata. L'Argentina pure è passata, ma ragazzi, io ho guardato la partita dell'Argentina con Capoverde, con i giocatori del Capoverde che chapeau, come si dice in questi casi, gli hanno fatto, cioè si vedeva a un certo punto negli occhi dei giocatori argentini il terrore dell'eliminazione a sorpresa, perché sono andati ai supplementari, poi è finita 3-2, va bene così per l'Argentina. Ma davvero, lo squadrone di Messi, con un Messi che come al solito, no, non dimostra l'età che ha, però hanno davvero faticato, se la sono vista brutta. Ma se l'ha vista brutta l'Argentina con il Capoverde, ma ragazzi, e il Brasile è stato eliminato da Norvegia, che ripeto noi abbiamo incontrato purtroppo per noi, ma noi ai mondiali che cosa ci saremmo andati a fare? Il Capoverde a noi avrebbe fatto vedere i sorci verdi, così parlo.

0: California, su Virgin Radio Lenny Kravitz.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Quando qui fin dal 2017 si scriveva su Luigi Di Maio, o si parlava, scusate, di Luigi Di Maio, vi ricordate, il doc sicuramente, no? Io dicevo, ma come si fa a prendere sul serio? A me sembra una banda di scappati di casa, no? Nel senso che la sparano grossa, dicono cose che non stanno né in cielo né in... Dal punto di vista politico, abbiamo abolito la povertà, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, basta scorte, basta auto blu, andremo al lavoro in autobus, no? Truffando la buona fede di chi ci credeva, che ci credeva in buona fede, ma loro lo... E io dicevo, guardate che vi stanno prendendo per il cubo, scusate, ma non è... E io, qui e anche altrove, sommerso di melma, va benissimo, per carità, ci mancherebbe. Detesto il pensiero unico, però io cercavo di argomentare dicendo, guardate che non mi sembra una cosa seria, mi sembra una politica ridotta a slogan, mi sembra una politica ridotta a quelli che fanno a gara chi la spara più grossa, tanto poi nessuno gliene chiederà conto. La conferma di tutto questo arriva da una strepitosa intervista di Luigi Di Maio, rilasciata al settimanale 7, supplemento del Corriere della Sera, il 6 luglio, oggi, compie 40 anni, auguri. Ha lasciato la politica e non ne ha più parlato. Nel 2018 davamo per scontato che toccasse a me fare il Presidente del Consiglio. Ma alla macchinetta del caffè io e Matteo Salvini ci mettemmo d'accordo e decidemmo per Conte. Preso dal mazzo Conte, eh? Ho sempre preso atto, ha detto Di Maio, dei miei limiti e quindi ho studiato e studio tuttora tanto. Peccato che però i voti li hai presi 10 anni fa, e forse già 10 anni fa non eri, evidentemente se stai studiando, no? Conoscevi i tuoi limiti, ma la cosa non è neanche questa. E quando arriva un passaggio dell'intervista, dice: sei pentito di qualcosa per quanto riguarda la sua attività politica? Sì, volevamo fare i fenomeni. E allora domanda dell'intervistatore: ma si riferisce al fatto, ad esempio, che lei si affacciò dal balcone di Palazzo Chigi per annunciare urbi e torbi che abbiamo abolito la povertà? Attenzione, eh? Sì, mi riferisco anche a questo. Volevamo fare i fenomeni, non ce n'era bisogno. Anche perché avevamo approvato una misura per noi vitale, mantenendo una promessa fatta in campagna elettorale, il reddito di cittadinanza. Ma eravamo in una competizione talmente sfrenata con Salvini, cioè con la Lega, che facevamo a gara chi la sparava più grossa. Ho imparato molto da quell'errore. Poi io ricordo agli amici e alle amiche all'ascolto che il 5 Stelle avevano chiesto l'impeachment di Mattarella, la richiesta della messa in stato di accusa del capo dello Stato, a cui si accodò Giorgia Meloni, ve lo vorrei ricordare, tanto perché abbiamo la memoria dei pesci rossi e non ci ricordiamo niente. Di Maio voleva l'impeachment per Mattarella. Adesso cosa dice? Abbiamo, certo, in quei giorni era tutto molto veloce, insomma non si capiva bene, dice: cosa accadde quando vi siete incontrati con il Presidente dopo la richiesta di impeachment? Il Presidente della Repubblica mi disse semplicemente: mettiamo da parte quello che è successo negli ultimi giorni, pensiamo al bene dell'Italia. Dimostrò ancora una volta di essere un grande uomo di Stato. Sì, Mattarella, non Di Maio e neanche 5 Stelle. Tant'è vero che poi la domanda successiva: ma lei non era quello che poco prima di fare, non lo dice l'intervistatore, ve lo ricordo io, poco prima di fare l'accordo di governo con il Partito Democratico, scaricando la Lega di Matteo Salvini nell'estate del Papete, governo con il PD di cui sarebbe rimasto Presidente Conte, che è passato dal centrodestra al a governare al centrosinistra, tutto uguale, perfetto. Dice, lei aveva detto: mai con il Partito Democratico di Maio, mai con il partito degli elettroshock di Bibbiano. Il giornalista gli chiede conto del partito, parlateci Bibbiano, su questo no comment. Lo dice lui, Di Maio: non voglio parlare di questo. Certo, perché era talmente imbarazzante aver detto il partito degli elettroshock e poi farci l'accordo di governo. Ma non sono stupito di niente, come non sono stupito del sondaggio pubblicato dalla serissima, bravissima Alessandra Ghisleri oggi sulla Stampa. Sondaggio su chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi con quella legge o con quella che stanno facendo. Più o meno sarebbe un pareggio, ma il dato non è questo, è che nel titolo della Stampa è: un italiano su due dichiara che non andrà a votare. Quali altri sintomi volete, cari politici, per capire che ne abbiamo pieni le palline? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Menzingers, Nobody's Heroes su Virgin Radio.
1: E noi chiudiamo l'appuntamento del lunedì con Rock and Talk insieme ai saluti del nostro Cavaliere Nero.
2: Beh, spero di avervi non guastato l'inizio della settimana, anche perché ci attendono sviluppi. Nel frattempo voi continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. A domani, buona settimana, ciao.
1: Ciao, ciao. Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Se avete un impianto fotovoltaico incentivato, dovete sapere che il GSE trattiene 20 euro a modulo come garanzia, ma la responsabilità sulla gestione del fine vita moduli rimane vostra. Oggi un decreto legislativo vi permette di dimezzare legalmente questa spesa. Iscrivendovi al consorzio Eco PV pagate solo 10 euro a modulo. Il GSE vi restituisce il denaro trattenuto e la responsabilità se la prende interamente il consorzio. Info su eco-pv.it. Pensano a tutto loro, pratiche comprese.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Gli altri sì.
11: Airzone. Presto. Con le nuove capsule lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della Mocha e il suo carattere iconico.

0: Verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
1: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Long Playing Stories.
13: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
14: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
13: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Classics 1976.

0: il 1976 questo signore, classe 1941, Bob Dylan, ha 85 anni, va ancora girando, perde qualche chitarrista per strada, ma non diamogli troppa importanza. Per quanto tempo andrà avanti in giro a suonare? No, è un problema, perché una volta che lui smette ci sarà qualcuno che organizza uno spettacolo con l'ologramma.
1: Cioè, esatto.
0: Beh, l'ologramma, tu ci ridi, ma è stato utilizzato più volte dagli ABBA su spettacoli, per quanto riguarda spettacoli con gli ABBA, Michael Jackson, Ronnie James Dio, Whitney Houston. Il primo pare sia stato Elvis Presley. E adesso?
1: E adesso c'è una spifferata dal britannico The Sun, altro tabloid molto importante, cioè comunque a volte ci dà degli scoop.
0: Daily Mail è molto meglio, dai.
1: Beh, diciamo che è una bella lotta, direi, tra Daily Mail e The Sun. Questa volta vince il The Sun, perché secondo il tabloid britannico, Elton John avrebbe firmato un accordo per una residenza musicale a Las Vegas, con alla base tecnologia olografica, destinata a debuttare la prossima estate. E ci sono anche delle altre notizie, perché lui sarebbe già preparando le sue registrazioni, dovrebbe realizzarle entro la fine dell'anno in questi studi britannici Pinewood Studios, e poi queste immagini serviranno per utilizzare il suo programma.
0: Ha avuto un po' di problemi di salute, magari non ce la sente di stare 3 ore sul palco, ma che senso ha? Personaggi vivi che utilizzano l'ologramma.
1: Allora, io...
0: ma domani viene qua il mio ologramma, va bene?
1: Ma se il tuo John vuole fare concerto l'ologramma, scusate.

0: Fleet. Abbiamo chiuso in bellezza una trasmissione che mi ha deluso a un certo punto.
1: Cos'è che ti ha deluso?
0: Mi ha deluso Antonello Piroso perché non ha parlato, non ha risposto alla nostra domanda sul concerto, quale sarebbe stato il suo concerto della vita.
1: Ma
0: non
1: secondo
0: l'ha detto,
1: ma secondo te noi siamo, cosa siamo qui a fare? Domani lo aspettiamo al varco. Ma domani lo aspettiamo.
0: Vado a bere un caffè e poi lo chiamo.
1: Ci sentiamo domani puntuali 6:30 Rock and Talk. Virgin Radio sta per arrivare. Alteria con Morning Glory.
0: Ciao.
2: On Virgin Radio Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
4: The legend Paola. Himself.
5: Paola!
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social Truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Giorni cruciali ad Ankara, dove mercoledì è in programma il vertice NATO. Il segretario dell'alleanza Rutte sintetizza sul tavolo spesa, produzione ucraina, e alla vigilia del summit il leader degli Stati Uniti, che arriverà in Turchia, sente Putin, poi incontrerà Zelensky. Si aggrava il bilancio delle vittime del massiccio raid russo su Kiev. Nel mirino edifici residenziali, almeno 11 morti e 46 feriti nella notte. È un crimine di guerra, scrive il sindaco della capitale ucraina. Caccia polacchi in volo dopo le minacce di Mosca. A Teheran la processione per i funerali di Ali Khamenei. La bara dell'Ayatollah e dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio scorso attraversano le strade della capitale iraniana dopo la preghiera funebre di due giorni davanti ad una folla di centinaia di migliaia di persone. Sospesi per una settimana i colloqui con Washington. Blackout record a Cuba, senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio, l'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis, Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmin Paolini. Queste le break news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Traffic. La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale; sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Ferentino e Anagni; sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Torre a Mare verso Bari. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
14: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno amici.
4: Buon lunedì 6 luglio, qui da queste parti sia io che Toki, belli svarionati da giorni di musica dal vivo. Ci siamo incontrati tutti, ci siamo abbracciati, non sembra lunedì, posso dire, a me sembra tipo venerdì di settimana prossima. Molto bene, siamo carichi, felici, con addosso ancora il concerto dei Foo Fighters ieri sera agli High Days di Milano, Savan Sandir, che ne parleremo insieme, anzi ne parlerete voi perché eravate oltre 70.000 persone, quindi ci aspettiamo il vostro commento. E poi non parleremo solo di questo, chiaramente abbiamo tante belle storie di rock and roll. Oggi è la giornata mondiale dedicata al bacio, quindi ci baceremo in diretta, vediamo chi capita sotto tiro. E poi non manca mai la musica che piace a noi. Prima però, dai, inizio settimana, segnate il numero 342 41 41 41 41. Se ci siete, la parola è solo una ed è sberebem. Vi stiamo aspettando, amici. Io sono pronta, voi siete pronti. Oggi si comincia così.

Chili Peppers per iniziare How It Ends. Come finisce? Non è finita. La cosa pazzesca è che non è ancora finita. Ci sono tanti concerti da vivere insieme. Diciamo che riprendiamo oggi, riprendiamo, non abbiamo mai smesso. High Days del 6 luglio sul palco questa sera all'Ippodromo SNAI La Maura. Ci saranno i System of a Down, e prima del System of a Down i Queens of the Stone Age. Citiamo i due gruppi, diciamo, headliner della serata. Sarà un qualcosa di grandioso, previste ancora più persone, intorno agli 80.000 fans di queste due grandi band. Sarà davvero potente. Dai, entriamo un pochino nel racconto, parliamo dei System of a Down. Visti un'unica volta, chi ha già visto i System dal vivo? Io li ho visti un'unica volta un bel po' di anni fa, si sono fermati parecchio tempo, inutile dire che c'è grande aspettativa. Ho sentito tanti commenti, tocchi da parte di amici, di fan, di ascoltatori della serie: cacchio, io amo così tanto i System che spero davvero che questo concerto possa mantenere altissima l'asticella. Anch'io mi aspetto tantissimo, ma sono certa che sarà un super live. Arrivano nel frattempo tempo i vostri racconti del Foo Fighters Day, tra poco vi buttiamo nell'etere, ascoltiamo la vostra voce. Adesso però, beh, benvenuti a Paradise City.

Jazz, Rolling Stones. Ricordiamo ancora una volta una gran figata: sul nostro sito vergeradio.it potete beccarvi l'intervista che Paola Maugeri ha fatto a Mick Jagger, intervista in esclusiva per Virgin Radio, bella bella bella davvero, una chiacchierata ricca. Invece io lancio una richiesta particolare, perché giustamente qualcuno dice: Alte, che invidia, che bello chi ha goduto del live dei Foo Fighters. Io posso raccontarlo, ovvio, io e Toki possiamo raccontarlo, ma secondo me diventa ancora più speciale se gli ascoltatori di Morning Glory, ormai siamo una famiglia allargata, vanno a raccontare per filo e per segno come hanno vissuto loro l'esperienza dei Foo Fighters, così da poterla appunto condividere con gli altri ascoltatori di Morning Glory. Quindi il compito spetta a voi: raccontate con le vostre parole l'esperienza, il live, il concerto dei Foo Fighters, per chi effettivamente ieri non era presente. Oh, ma fate bene, però dovete impegnarvi. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Io l'unica cosa che aggiungo di mio, Toki, questa mattina ho letto un messaggio, mi ha fatto molto sorridere, un meme sui social con scritto: diamo la cittadinanza italiana a Dave Grohl, perché lui ogni 2x3. Allora, intanto ha detto minchia, poi tutto bene, tutto bene, tutto bene, poi cosa diceva? Ragazzi pazzi. Ha parlato tanto in italiano, beh, lui ha vissuto un pochino anche in Italia, a Bologna, quindi insomma, veramente personaggione. Dai, aspettiamo voi adesso, nel frattempo, Lou Reed.

0: Blues, Lou Reed 1972, restiamo insieme e torniamo con le vostre recensioni.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

0: Youngblood che involontariamente si è trovato al centro di una piccola polemica, perché Alice Cooper, durante un'intervista chiacchierando, Alice Cooper parlava di intelligenza artificiale e a un certo punto tira fuori questa frase: con l'intelligenza artificiale puoi creare immagine, puoi creare suono, canzoni, puoi dargli un nome, renderlo fantastico, puoi creare Youngblood in un momento. Ma perché Alice Cooper ha tirato in mezzo Youngblood, poverino, che si faceva i cacchi suoi da un'altra parte? E quindi dai, c'è stata un po' di polemica. Torniamo noi, bravi tutti, un sacco di messaggi per raccontare a chi non c'era il live dei Foo Fighters, e ne peschiamo uno al volo. Su,
1: ciao,
0: via.
1: Teria, io ancora senza voce.
0: Ecco.
1: Ritorno a Napoli, concerto spettacolare, tra canto e pianto.
0: Tra canto e pianto, io mi sono emozionata più volte. Momento pazzesco, vabbè, tutti i pezzi, hanno suonato quasi 3 ore, quindi tanti live, tanti brani, tutta la carriera, i 30 anni di carriera. Momento pazzesco quando a un certo punto, nota di merito, Ilan Rubin, il nuovo batterista, veramente un treno, super bravo, a un certo punto passa davanti, suona un pezzo alla chitarra. Dave Grohl si siede sullo sgabellino della batteria, prende le bacchette in mano, inizia a picchiare sulle pelli della batteria. Posso dire una cosa, forse non dovrei, non ce n'è come Dave Grohl, come cacchio suona la batteria. Lui ha davvero così regalato 2 minuti pazzeschi, con piccola citazione finale di un fill, di un passaggio di batteria tipico di un brano dei Nirvana. Quindi è stato forte, forte, forte davvero. Smelting Spirit, mi verrebbe da dire. Adesso When I Come Around, loro sono i Green Day, siete su Virgin Radio, Morning Glory è casa nostra e fino alle 11 ci teniamo compagnia.

Young Again, Shine Down, buongiorno, buongiorno, giornata mondiale dedicata al bacio, parliamo d'amore, parliamo di matrimoni, c'è stato un matrimonio molto pop a New York in questi giorni perché si è sposata la mega super gigantesca pop star Taylor Swift, ma la notizia non è tanto questa, ma il fatto che ha deciso di sposarsi al Madison Square Garden, tra l'altro tra gli ospiti anche Stevie Nicks, icona dei Fleetwood Mac, che ha dedicato un brano agli sposi e via dicendo. Parte un ragionamento da qui, anzi una curiosità: chi sono quei musicisti che hanno deciso di sposarsi su un palco, magari durante un concerto? E abbiamo degli esempi. Il più clamoroso per quanto mi riguarda è il matrimonio della mitica Rosetta Tharpe. Non so se avete in mente chi è Sister Rosetta Tharpe. È una signora, era una signora, che decisamente è stata pioniera del rock and roll, al punto che gente come Chuck Berry ha detto: io devo tanto a Rosetta Tharpe perché il mio stile arriva da lei. Solo che se ne parla troppo poco di questa tizia che nel 51 si sposa con il suo manager davanti a 25.000 persone durante un live. Altro esempio decisamente più recente è Jack White. Jack White ha deciso di sposarsi nel 2022 durante un concerto a Detroit e anche lì c'erano migliaia di persone ed è stato molto molto romantico. E quindi niente, buon romanticismo a tutti, buon bacio a tutti voi nella giornata mondiale dedicata al bacio. Adesso To Lose My Life, loro sono i White Lies.

0: Life, il suono dei White Lies e noi restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorilla.
15: Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.

Il nostro Virgin Classic era l'86, A Kind of Magic. I Queen, proprio oggi, 6 luglio 1973, i Queen pubblicavano il loro singolo di esordio, ovvero Keep Yourself Alive, scritto musicalmente ma anche il testo da Brian May, che durante un'intervista ha raccontato una storia che mette in luce il fatto di quanto sia perfezionista Brian May. Loro vanno in uno studio all'epoca, registrano questo brano, escono e dicono: ma che figata, è venuto proprio bene. Poi la discografica dice: però dovremmo rifarlo in uno studio diverso, perché sai, accordi loro. Rifanno quel pezzo e Brian May dice: non siamo più riusciti ad ottenere la magia della prima registrazione di Keep Yourself Alive. Comunque poi è uscito il singolo, è stato un grande successo, però lui conserva gelosamente a casa sua la primissima demo di quel singolo, che dice aveva proprio un'atmosfera tutta sua. Belle storie di rock and roll, si continua. Nuova band, sono delle ragazze che si sono conosciute sui banchi di scuola, si chiamano Florence Road e questa è Hanging Out Dry.

0: Lizzo, Cass & Fender. Andiamo avanti con la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: E noi continuiamo, seconda ora di Morning Glory fino alle ore 11. Ci sono io che sono Alteria, Super Toki in regia. Abbiamo tanto parlato del live di ieri sera, Foo Fighters e Idols in apertura ai Foo Fighters. Parleremo dei System of a Down questa sera a Yedes di Milano e anche Queens of the Stone Age. Tanta tanta roba, non solo ovviamente, parliamo anche di tutti gli aggiornamenti che arrivano dal mondo del rock. E poi lo sapete, qui non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Face MGK, freddasta ad aprire la seconda ora di Morning Glory, 10.05 minuti, buongiorno amici, buongiorno amiche, belli comodi a casa nostra, Morning Glory. Stavo leggendo questo articolo, Toki, che ci porta a Parigi. Allora, grande caldo, indubbiamente ne abbiamo parlato un sacco, e anzi, guardate, apro e chiudo una parentesi, mi raccomando, anche durante questi live estivi, sempre protetti, creme solari, via dicendo, perché picchia giù duro. Sai che a Parigi adesso hanno ufficialmente aperto 3 zone balneari sorvegliate, si nuota nella Senna, quindi Senna che è diventata balneabile, e tu vedi questi cittadini parisienne che escono dall'ufficio, si tolgono la giacca, si tolgono il pullover in estate no, e si buttano nella Senna. Direi che è un'immagine molto molto bella. Qui in Italia succede da qualche parte, a parte al mare chiaramente, intendo in qualche città, dentro qualche naviglio milanese o in altri luoghi. Bene, dai, è estate ed è anche giusto così che ci sia un pochino di caldo. Adesso il boss Bruce Springsteen ci porta a Las Vegas, questa è proprio Viva Las Vegas. Blackjack News.

I Jet con She's a Genius. Vedo con la coda dell'occhio che arrivano i Deep Purple, Strange Kind of Woman, un singolo, un pezzo del 1971, il 3 di luglio, quindi davvero pochi giorni fa, è uscito Splat, nuovo album dei Deep Purple, quindi loro continuano a mettersi alla prova con nuova musica e possiamo anticipare che a breve, tra qualche giorno, avremo online sui nostri canali una bella chiacchierata, una bella intervista che ho fatto con Simon McBride e Ian Pace, batterista storico dei Deep Purple, McBride il nuovo chitarrista. La cosa che più mi stupisce, parlando con Ian Pace, e così come qualche anno fa, 2 anni fa forse, ho chiacchierato con Ian Gillan, la voce dei Deep Purple, è la loro estrema voglia di continuare a fare concerti dal vivo e comunque continuare a creare musica, perché sai, io dopo, è scontato che a un certo punto, dopo decenni, ti rompi anche le scatole. Invece no, loro super carichi dal vivo, tanti live e tanti concerti, continuano a dare tutto quello che hanno, e quindi li aspettiamo per delle date anche qui in Italia. Questo è stato un grandissimo brano di grande successo davvero, Strange Kind of Woman, i Deep Purple.

0: Purple, noi restiamo insieme, casa nostra Morning Glory, torniamo anche con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Mille e ancora mille.
17: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
16: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: NEN.
18: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Night or Day, Franz Ferdinand. 10:25 minuti di questo lunedì 6 luglio. Dobbiamo, è doveroso dare qualche info per quanto riguarda gli High Days di quest'oggi. Headliner System of a Down. Prima dei System of a Down ci saranno anche Queens of the Stone Age. Non abbiamo detto, ma lo diciamo, Virgin Radio a partire dalle ore 14 in diretta proprio dall'ippodromo SNAI La Maura. Saremo fisicamente presenti, sarà bello poterci abbracciare. Informazioni importanti: sono previste oltre 80.000 persone, insomma tanta gente, quindi arrivate con il giusto anticipo così da poter entrare con tranquillità nella venue, e poi è possibile portare borracce e anche bottigliette d'acqua da mezzo litro senza tappo. Perché le borracce con il tappo, la bottiglietta d'acqua senza tappo? Perché all'interno dell'area concerti ci sono delle zone refill dove potete andare a riempire nuovamente borracce e bottiglietta con l'acqua, dato che fa tanto caldo. Quindi insomma queste sono informazioni importanti. Per ogni cosa, dettaglio, www.virginradio.it, trovate tutto. Adesso You Ought to Know, Alanis Morissette.

0: Una persona non diventa Eric Clapton solo perché ha una chitarra Les Paul. Non funziona così.
1: Roger Waters. Virgin Radio. Style Rock.

Open Doors. Allora, parliamo di social, parliamo di quanto siamo o non siamo social, non lo so, sta a voi dirmi. Adesso va di moda il gatekeeping. Voi direte cos'è mo sta roba? Il gatekeeping è pubblicare cose, ma cercando di non dire molto, cioè è sempre stata cosa comune mettere la foto del ristorante dove sto mangiando e taggare il ristorante, così fai anche un po' il figo, perché alla fine il sottotesto è sempre quello: guarda dove sono, guarda cosa sto facendo. Oppure buttiamolo sul lato musica, che invece è più interessante, a noi piace più. Vai a vedere il concerto dei Foo Fighters e tagghi i Foo Fighters, no? Ci sta. E tagghi dove ti trovi in quel momento. Basta, non si fa più. Se vuoi essere social in modo moderno 2026, devi mostrare cose ma non specificare dove sei, con chi sei e via dicendo. Io e Toki vorremmo fare un'eccezione questa mattina. Noi di solito tagliamo, sì, direi che mettiamo i tag, gli hashtag e via dicendo. Se siete all'ascolto di Morning Glory, voi adesso fate una bella stories su Instagram, taggate Virgin Radio, taggate Toki, taggate Altera, facciamo tutto tranne Altera, tra l'altro, che è una mia amica Alteria, facciamo tutto tranne che gatekeeping. Così, momento social per tenervi aggiornati sul pezzo. Friday Night arriva il suono dei Darkness. Siete qui su Virgin Radio. Tag!

0: Perché se noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory, arrivano anche gli ZZ Top.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Virgin Classics
5: 1975.

Tash. Sapete cosa? Lanciamo il free ticket, così a sorpresa potete portarvi a casa due biglietti per il concerto dei White Lies 28 luglio a Cesena. White Lies 28 luglio Cesena è col numero 800-32-43-30, ve lo ripeto, 800-32-43-30 per un live firmato Virgin Radio, quello dei White Lies. Due biglietti per voi, dai, vi stiamo aspettando, arrivano gli editors.

0: singolo degli Editors si intitola The Rush. Abbiamo lanciato l'appuntamento Free Ticket, due biglietti per i White Lies 28 luglio, città di Cesena. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno Ateria.
0: Buongiorno.
1: Sono
0: Dai, sei stato velocissimo.
1: Sì, io vi seguo alla grande e aspettavo questo momento, sai da quanto?
0: Da quanto, da quanto? Dimmelo, dimmelo, quantifichiamo, giorni, io, mesi, anni.
1: Io ho speso tempo per telefonare, mai preso la linea.
0: Dai, bene, sono contenta. Senti Giorgio, da dove ci ascolti?
1: Recanati.
0: Da Recanati, molto bene. Allora, il 28 luglio ti organizzi direzione Cesena, White Lies, dal vivo, un concerto firmato Verger Radio, ci incontriamo lì, va bene?
1: Va benissimo, alla grande.
0: E allora ti mando un abbraccio. Ciao Giorgio.
1: Grazie mille.
0: Ciao. E adesso arriva il nostro appuntamento Long Playing Stories con Paola Maugeri.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della più grande rock and roll band del mondo, i Rolling Stones. Infatti, questa è una settimana speciale dedicata all'album numero 25 della loro straordinaria carriera, che esce il 10 luglio e si intitola Foreign Tongues. Tutto è cominciato con un post sui social, 64 anni e non sentirli, riferito agli anni della loro carriera. Poi il video di un uomo con la maglietta Who the fuck are the cockroaches, che mette su un vinile. E si sente la voce inconfondibile di Mick Jagger che dice Do it. Alla fine il mistero è svelato. The Cockroaches era uno dei nomi usato dagli Stones negli anni 60 per fare concerti segreti in giro. E il brano è Rough and Twist. Un blues con un riff di Keith Richards, l'armonica di Mick Jagger, la chitarra di Ron Wood e la batteria di Steve Jordan, che ha sostituito Charlie Watts. Si parlava da tempo del ritorno dei Rolling Stones dopo il successo dell'album Hackney Diamonds del 2023. Hanno vinto un Grammy e si

0: sono divertiti, ha detto il figlio di Keith Richards Marlon. Alla fine lo hanno fatto davvero, sono entrati a Metropolis Studio di Londra con il produttore Andrew Watt e hanno registrato Foreign Tongues. Io ho avuto il piacere di incontrare a Londra Mick Jagger e chiacchierare con lui di questo album. Ecco quello che mi ha detto con la sua solita ironia.
1: I like the record, I think it's good, you know. I mean, we did 10 tracks, new ones, which we did last summer. And we used 4 from previous recordings, so we got 14, it's a lot of music. I mean, some people that will say, you know, 12 and 10, 14 is a lot.
0: Mi piace questo album. Abbiamo registrato 10 canzoni nuove l'estate scorsa e poi ne abbiamo usate 4 rimaste dalle session precedenti, quindi in totale sono 14. Sono tante canzoni, di solito sono 10 o 12, insomma, è tanta musica.
1: Exile on Main Street was a double album, but people when it came out, they said, "Oh, it's so long and difficult." All that means is like you can't listen to 14 songs at once, you know, even in 1972. So now people's attention spans are much smaller. So everyone talks to me, they talk about the first 2-3 tracks and that's it. I know they've only listened to 3.
0: Exile on Main Street era un album doppio e quando è uscito molti dicevano è troppo lungo, eccessivo, è difficile. Nessuno ascoltava 14 canzoni neanche nel 1972. E ora che il tempo di attenzione delle persone è ancora più breve, forse qualcuno ascolterà solo le prime 3 o 4 e lascerà perdere il resto? Ladies and gentlemen, The Rolling Stones.

0: Over Rolling Stones, la voce di Mick Jagger e la voce anche di Paola Maugeri, che ha presentato questa bella pillola di Long Plain Stories. Amici, noi ci salutiamo, le dirette di Virgin Radio continuano e a partire dalle 14 in diretta da Yai Days di Milano, questa sera sul palco Queens of the Stone Age e System of a Down. Io ringrazio il mio super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, adesso arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Vi mando un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
12: New album, Foreign Tongues.
13: Did you hear it?
12: Absolutely.
11: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 11.
16: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
15: Personal Giulia.
1: Giulia.
15: Con Giulia Salvi.
0: Ma quanto siete stanchi, amici miei, vi vedo nei post dopo il concerto dei Foo Fighters di ieri sera. Allora andiamo con ordine. Personal Giulia parte in questo istante su Virgin Radio e Virgin Radio TV, 3 ore da passare insieme e da guardare anche al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, e potete portarci ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Thomas in regia, tutti voi che scrivete al 342 41 41 41 41, mi racconterete anche come andato il giorno di Yai Days, della giornata di ieri con Foo Fighters, Fat Dog e i bravissimi Idols. E poi parleremo della giornata di oggi. Per noi oggi Yai Days si conclude col botto, col mega sold out The System of a Down e Queens of the Stone Age. Potrei essere molto generosa oggi con dei biglietti imperdibili, ve lo dico, quelli dei Gorillaz a Trieste, e potrei esserlo già nella prima ora, quindi state molto molto attenti. Prima Placebo, questa è The Neverending Why.

Never Ending Why, loro sono i Placebo, a Personal Giulia, 342-414-1411, sono rimasta senza voce, grande Dave, grandi Foo Fighters da Palermo, solo per loro. Questi sono alcuni dei messaggi che arrivano per raccontarci la vostra giornata di ieri, High Days. Ci sono stati i Foo Fighters, ma non solo, anche i pazzeschi Idols, prima di loro anche i bravissimi Fat Dogs, che sono stati tra l'altro anche intervistati durante le dirette di Virgin Radio. Trovate come al solito il meglio, le foto, i video eccetera eccetera sparsi tra il nostro sito virginradio.it e tutti i nostri canali social, ma è il momento di guardare al prossimo futuro, anzi al prossimo inverno per essere precisi. È bene cominciare a organizzare già le trasferte magari del mese di gennaio. 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano, sarà la volta dei Nothing But Thieves. Questo è il nuovo singolo, si chiama Evolution.

Torneranno prima o poi, questo ancora non ci è dato a saperlo. Strange Love, loro sono i Depeche Mode, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. 342-4141-411. C'è chi ci sta raccontando il concerto dei Foo Fighters di ieri, chi invece ci dice direzione ippodromo per i System of a Down, si vola. E poi c'è anche chi dice presente il prossimo 24 gennaio a Milano per il concerto dei Nothing But Thieves, di cui abbiamo parlato poco fa. YouTube, aspettando loro nuovo album previsto dopo l'estate, questa è Picture of You.

0: Picture of You, Xanax and Wine, loro sono gli U2, a Personal Giulia, tra poco attenzione i biglietti per i Gorillaz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesoro dell'estate.it.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
18: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
19: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
23: Eh?
0: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
23: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

Pretty Fly for a White Guy, loro sono gli Offspring, 1998, Personal Julia, ma è il momento di parlare dei Gorillaz. Quando uscirono più di 25 anni fa la gente diceva ah ok, è il progetto parallelo di Damon Albarn e Blur, ma fin dal primo singolo la gente capì che c'era qualcosa molto molto di più rispetto ad un semplice side project. Questa band così sperimentale, una band virtuale tra l'altro, ma che dal vivo rendeva benissimo, e ce ne siamo accorti anche durante il festival la prima estate, col grande successo della prima data italiana. Ma non è abbastanza, perché i Gorillaz tornano e lo fanno il 25 di luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, che tra l'altro è una città bellissima da vedere almeno una volta nella vita se non ci siete mai stati. E allora, due biglietti per i Gorillaz, 800 32 43 30, 800 32 43 30. Intanto a Personal Julia, The Black Keys.

0: Blues, AC/DC, a Personal Giulia. Siamo in linea con Luigi, che il prossimo 25 di luglio andrà a Trieste accompagnato a vedere i Gorillaz. Luigi, ciao, come stai?
1: Ciao, benissimo.
0: Da dove ci chiami?
1: Da Lago Santo, in provincia di Ferrara.
0: Dai, allora, non è tantissima la strada da fare per arrivare a Firenze, a Trieste, scusami. Chi porti con te al magico concerto dei Gorillaz?
1: Ancora non lo so, penso magari un membro della mia band, probabilmente.
0: Ok, dai, sicuramente l'occasione è ghiotta, quindi non credo proprio che ti mancheranno le richieste. Dovrai solo scegliere chi ti accompagnerà in questa giornata così speciale. Buon concerto dei Gorillaz da tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: It will always be like this. Inhaler, a personal Giulia.
1: On Virgin Radio, personal Giulia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
18: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
26: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
27: Virgin Classics.
0: 1967.

Sunshine of Your Love, Cream 1967, Personal Giulia su Virgin Radio. Poco fa abbiamo dato la possibilità ad un vincitore di portarsi a casa due biglietti per i Gorillaz. E a proposito della band di Damon Albarn, Uncle Aced ha affermato che i Gorillaz hanno fatto interrompere il loro set al Roskilde Festival in Danimarca. Parliamo della serata dello scorso 2 luglio, quella dove si è verificato una specie di scontro tra Uncle Aced and the Deadbeats, che suonavano sulla Lagoon Stage, e i Gorillaz appunto. Dopo il set, Uncle Aced ha pubblicato su Instagram le scuse ai fan che avevano assistito a solo mezzo set. Dice: ci scusiamo con tutti quelli che sono venuti a Roskilde sperando di vederci suonare un set completo. La diva del pop Damon Albarn del progetto cartoni animati Gorillaz ha fatto i capricci mentre suonavamo, ha minacciato di abbandonare il palco prima di far chiudere definitivamente il nostro set perché eravamo troppo rumorosi. Sono stati gli unici headliner di tutto il weekend che non hanno saputo affrontare il fatto di suonare contemporaneamente ad altri artisti. Purtroppo siamo riusciti a infliggere solo 25 minuti di assalto alle sue preziose orecchie dal nostro palco a mezzo miglio di distanza prima che i suoi scagnozzi venissero e staccassero la spina. Allora, purtroppo sono dinamiche che a volte nei grossi festival con tanti stage e con tanti palchi diversi come appunto Roskilde capitano. Non è certo colpa di Damon Albarn, va detto. Infatti né Damon né Gorillaz hanno risposto a questi commenti. È chiaro che lui ci è rimasto male, il povero Uncle Aced, però appunto anche queste uscite diciamo che comunque non convengono mai a nessuno. Ci sono i Lipa Personal Giulia, il 17 di novembre suoneranno i Magazzini Generali di Milano. Questa è I Was Never There.

0: All apologies. In Nirvana chiudono la prima ora di Personal. Giulia su Virgin Radio, arrivano anche le news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Virgin Rock Live, speciale Hi Days 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, sul palco dell'ippodromo SNAI La Maura, System of a Down e Queens of the Stone Age. Unica data nel nostro paese per le due band americane. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live speciale Hi Days 2026. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 11:59.
11: It's 11:59 a.m.
10: TG Com 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Jerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo alle parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev, pioggia di missili e droni russi, esplosioni in tutta la città, colpiti edifici residenziali, almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente il presidente USA. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Dopo lo stop al taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio in modalità self oltrepassa i 2 euro al litro. Lungo la rete stradale il prezzo medio della benzina self è a 1,841, diesel a 1,922. Calcio ai mondiali, Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis, Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Cobolli e Paolini. Questa le breaking news di TG Com 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Dai Coldplay, un pezzo del 2008 a Personal Giulia. Stiamo per ascoltarci i Foo Fighters e ieri non poteva andare meglio ad High Days Milano, un ippodromo Snaila Maura gremito e questa sera sold out. Si replica con System of a Down e Queens of the Stone Age. Sono in home page sul nostro sito virginradio.it, c'è la mappa con tutti i vari ingressi, gli orari, ci sono tutte le info anche per trovare il nostro track di Virgin Radio con la diretta di Revolver, lo speciale con Paola Maugeri e Katy Passa, e poi ci saranno anche Viola e Andrea Rocche e Adriana, insomma tutti i volti e le voci di Virgin Radio per tenervi compagnia fino alle ore 21. Tutto quello che vi serve appunto lo trovate come al solito sul nostro sito virginradio.it, con anche nella mappa trovate anche le stazioni refill acqua, l'area food, e ricordatevi che viste anche le temperature altissime è possibile introdurre l'acqua alla venue, quindi si possono portare bottiglie di plastica da mezzo litro senza tappo oppure borracce in silicone. Veramente tutte le info che vi servono le trovate qui, però il consiglio spassionato di tutta la nostra squadra è di prendervi il vostro tempo proprio per godere anche di tutte le attrazioni che trovate una volta entrati nell'area dell'ippodromo. È una giornata bellissima, sarà impegnativo, arriveremo al culmine, godremo finalmente dei due live principali di System of a Down, prima di loro anche Queens of the Stone Age, quindi perché perdere tempo? Andate con il dovuto anticipo. Foo Fighters, questa è Window.

Little Devil, i Cult, 1987, a Personal Giulia, e mentre folle incredibili si stanno avvicinando all'ippodromo Snaila Maura di Milano per la giornata di High Days che ci aspetta, quella dei System of a Down e Queens of the Stone Age, in tanti si stanno organizzando, se non sono già partiti, alla volta di Roma, dove domani suoneranno anche loro i Mumford & Sons, e sono tanti i biglietti che abbiamo regalato nelle ultime settimane con le dirette di Virgin Radio. Mumford & Sons, 7 luglio, ippodromo delle Capannelle al Rock in Roma. È inutile dirvi che si tratta di un live di cui siamo con tanto orgoglio media partner, e allora se ci sarete fatecelo sapere al 342 4141 411. Questa è Rush Me.

0: Rush Mir, loro sono i Mumford & Sons e tra poco a Personal Giulia, gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada. Tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Signora?
13: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua.
13: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
12: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

Live Forever 1994, Oasis, A Personal Juliet. Qualche giorno fa è uscito il trailer finalmente del documentario che andrà al cinema e poi sarà distribuito in streaming sul tour di reunion degli Oasis. Si chiama, banalmente, lasciatemelo dire, ma è il titolo giusto, non c'erano altri titoli da utilizzare, Don't Look Back in Anger. Tutte le info anche sul nostro sito virginradio.it. ma la nostra attenzione oggi su Virgin Radio è tutta volta al concerto dei System of a Down, perché l'attesa per il loro ritorno si è costruita negli anni tra rinvii, cancellazioni e grosse aspettative. Nel 2020 chiaramente stop forzato, la data venne annullata a causa Covid e il concerto di questa sera ha riacceso immediatamente l'animo dei fan, tant'è che appunto quando abbiamo annunciato la data è andata sold out praticamente in pochissime ore. L'appuntamento di questa sera all'ippodromo Snaila Maura di Milano rappresenta molto di più di una semplice data del tour, perché il ritorno di un gruppo che, pur senza pubblicare un nuovo album da molti anni, continua a chiamare migliaia e migliaia di persone, essendo diventate davvero capo di un genere. Salvo cambiamenti dell'ultimo momento, tra l'altro, la scaletta del concerto dovrebbe essere la stessa proposta nelle tappe del tour europeo, quindi negli ultimi concerti hanno sempre presentato la stessa scaletta. Se volete prepararvi davvero al meglio mentre venite nella città di Milano, 342-4141-411, raccontatemelo, il vostro viaggio verso High Days. Intanto i Muse, Night Shift Superstar.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposta.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Un pezzo del 2004, Personal Giulia, su Virgin Radio, lo so, siete in viaggio, state arrivando ad iDays Milano, lo abbiamo già detto, prendetevi il vostro tempo, veniteci a trovare al track di Virgin Radio con le nostre dirette, i nostri ospiti e tutte le nostre sorprese, ci sono grosse interviste in ballo, ma non fatemi dire nulla. Ricordiamo qualche edizione fa, se non erro nel 2023, nella giornata di Youngblood, ci furono anche loro, i Bring Me the Horizon, che hanno appena pubblicato Count Your Blessings Repented, la nuova versione ricreata del loro album di debutto che ha compiuto già 20 anni. Incredibile ma vero. Questo è un pezzo del 22, si chiama Strangers, loro sono i Bring Me the Horizon. Maybe.

0: Bring Me the Horizon con Strangers 2022, la band di Holly Sykes, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io.
13: Deghi provare.
11: Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
16: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri,
17: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da...
19: Iper-

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
7: The legend himself.
8: Paola!
6: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1977.

Il capolavoro del 77, Rumours, i Fleetwood Mac con Dreams. Che viaggio questo pezzo, ce lo siamo ascoltati alle 12.49 a Personal Giulia su Virgin Radio, prima di parlarvi di Sir Paul McCartney, avvistato circa 2 settimane fa in una delle città più belle del mondo, Palermo, dove è arrivato chiaramente col suo jet privato. Ecco, differenza tra Paul McCartney e Serge Tankian dei System of a Down, che questa mattina invece ha postato il proprio arrivo a Milano davanti a un aereo di un'arcinota compagnia low cost. Da qui poi bisognerebbe capire se davvero è sceso da quell'aereo oppure se anche Serge Tankian e System of a Down sono scesi dal loro jet privato. Questo non lo possiamo sapere. Ma torniamo a Paul McCartney. Da poco ha dato alle stampe, lo scorso 29 di maggio, The Boys of Dungeon Lane, il suo ultimo lavoro di studio, che è una grande operazione nostalgica che tratta, come appunto ha detto più volte, della sua infanzia nei sobborghi di Liverpool, l'incontro con gli altri Beatles, insomma la costruzione prima della propria personalità e della propria umanità e poi della sua carriera. Come Inside forse è il pezzo un po' più brillante del disco e ricordiamo che alla produzione c'è il grande Andrew Watt. Come Inside, Paul McCartney.

0: Uno degli album meglio riusciti degli anni 90, Postorgasmic Chill, gli Skunk Nancy, Charlie Big Potato, chiude la seconda ora di Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
6: Style Rock.

Diamonds on the Inside, Ben Harper, un pezzo delle 2003 che dà il via ufficialmente all'ultima ora di Personal Giulia. Parliamo un po' di tecnologia e di influencer, un mestiere che ad alcuni piace, ad altri no, ma alla fine della fiera, amici, che vi piace o meno, è davvero un mestiere, ne abbiamo parlato mille volte a Personal Giulia. Il business degli influencer in Italia vale 425 milioni, infatti, ma i compensi sono calati per le celebrity. Agli ottimi affari pubblicitari realizzati sulle quattro piattaforme social più battute non corrisponde un aumento dei guadagni degli influencer, i cui compensi sono scesi soprattutto per quanto riguarda le grandi celebrity. I mini creator invece, specializzati di nicchia e di fascia media, risentono meno della diminuzione. Questo è quanto emerge dal nuovo report sui listini dei compensi degli influencer in Italia. A determinare l'aumento del valore complessivo del mercato sono stati fattori come la moltiplicazione delle campagne, il coinvolgimento di un numero più alto di creator e la crescita delle collaborazioni continuative nel corso dell'anno. Qual è la cosa che cambia un po' i giochi sul tavolo? È il fatto che il pubblico si affeziona di più a dei content creator di fascia media, appunto, che hanno un linguaggio a cui ci si sente più vicini, che parlano di argomenti interessanti per il pubblico e che mostrano vite non inarrivabili. Cioè, tendiamo a seguire con più piacere dei content creator e degli influencer in cui ci possiamo immedesimare, che magari possiamo raggiungere, coi quali possiamo addirittura ogni tanto avere un dialogo, rispetto al passato in cui gli influencer erano pochi ed erano veramente visti come degli dèi. Greta Van Fleet, su Virgin Radio, il nuovo singolo è Play Your Games.

Ma certo, ma è ovvio che la suonano domani il ritorno sul palco al Madison Square Garden di New York dei Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, la nostra Melissa Greta con la compagnia della nostra Nicole dell'Ufficio Musica e i fortunati vincitori del contest di Virgin Radio saranno presenti. Attualmente sono tutti in viaggio verso la Grande Mela e John Bon Jovi qualche tempo fa, durante le prove del ritorno sul palco per questi 7 magici concerti, solo 7 date per questo tour appunto di ritorno sulle scene, aveva dichiarato: sarà il grande karaoke del pubblico, solo i nostri più grandi successi, perché non suoniamo dal vivo da tanti anni, è il nostro primo concerto totale e di conseguenza è giusto dare al pubblico ciò che si aspetta. Fontaine's DC, a Personal Giulia.

0: Bog, loro sono i Fountains DC a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
21: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
22: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
23: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
22: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

1994, Girls and Boys, loro sono i Blur, 13:26 a Personal Giulia, ultima mezz'ora da passare insieme prima di dare la linea a Ringo che si trova all'ippodromo SNAI, la Maura, per la diretta di Revolvere. Si va avanti con le dirette di Virgin Radio dal nostro track fino alle ore 21, quando poi saliranno sul palco i System of a Down. Ma adesso andiamo in Cina, Personal Giulia, dove la trama di molti film di fantascienza degli anni 90-2000 è diventata realtà. In Cina in vendita il primo robot per il supporto emotivo, quindi non parliamo più di prototipi. Un'azienda cinese infatti ha aperto le prevendite di U1, il primo robot umanoide a grandezza naturale e ultra bionico. In 3 settimane ne sono state vendute circa 3.000 unità. C'è un acconto rimborsabile di circa $440, ma ancora non si conosce il prezzo finale dell'oggetto, del robot appunto. U1 è disponibile in 2 versioni, c'è il maschio 183 cm 42 kg e la femmina 168 cm 35 kg. Entrambe le versioni supportano la personalizzazione, sono disponibili solo per adulti, hanno 88 articolazioni altamente mobili, memorie crittografate, intelligenza artificiale affettiva, eccetera eccetera eccetera. Dicono gli ideatori che questo robot sarà un compagno che non ti dirà mai che sei fastidioso, che rimarrà con gli utenti qualunque cosa stiano facendo e che giocherà e guarderà serie TV insieme a voi. Ha anche aggiunto l'azienda che tra 10 o 20 anni la prossima generazione potrebbe innamorarsi di robot umanoidi. Non intende tutto ciò come preoccupante, come un'ipotesi preoccupante, ma come un obiettivo di prodotto, e questo sì che è preoccupante, amici miei. Great Pretender, aspettiamo la data dei Kasabian il 24 di luglio al Noisy Naples Fest.

0: Bent to Fly / featuring Miles Kennedy a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
17: Vieni da MD per una qualità top.
18: Senza spendere una
6: fortuna, Antonella.
10: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
6: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
18: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Virgin Classics
21: 1965.

Can't Explain gli Who, un classico del 65, Personal Julia. Oggi abbiamo ascoltato anche Paul McCartney col suo nuovo singolo e sembra che Paul sia stato uno dei grandi ospiti di uno dei matrimoni dell'anno, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce di venerdì scorso al Madison Square Garden di New York, esibizione a sorpresa di Paul McCartney proprio in occasione del lussuoso ricevimento. Paul per l'occasione ha suonato il primo singolo dei Beatles a conquistare la vetta delle classifiche americane, innescando di fatto la Beatlemania, ovvero I Want to Hold Your Hand. L'ultima volta che i Beatles hanno suonato la canzone dal vivo fu nel settembre del 64 al Paramount Theatre di New York. Da quel momento McCartney non l'ha mai più risuonata in pubblico. L'insider ha inoltre svelato che all'evento si è esibita anche l'ex voce dei Fleetwood Mac, Stevie Nicks, per qualche altro grande classico, perché si sa che l'icona del pop Taylor Swift è una grande amante del pop rock e del rock in generale, ma soprattutto che è una grandissima amica intima di Paul McCartney. Poi pian piano usciranno tutti i vari dettagli del caso, anche perché che sia rock o meno, insomma, quando si tratta di gossip sapete che la vostra Giulia Salvi ci va davvero a nozze. Nickelback, Bones for a Crows.

0: Ruggeri.
1: Long playing stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, questa è una settimana speciale dedicata ai Rolling Stones, che escono il 10 luglio con l'album Foreign Tongues, registrato ai Metropolis Studios a Londra, perché come ha detto Mick Jagger, volevamo catturare la vibe londinese. In Foreign Tongues ci sono 14 brani, una delle ultime sessions con Charlie Watts alla batteria e ospiti decisamente speciali. Da Steve Winwood, un vecchio amico degli anni 60, un British soul come lo ha definito Mick Jagger in persona, fino a Chad Smith, The Red Hot Chili Peppers e Paul McCartney, che secondo Keith Richards voleva solo togliersi lo sfizio di suonare con noi. Ma c'è anche Robert Smith, che Mick ha incontrato per caso in studio. Ho visto un tizio di spalle con un abito nero lungo e i capelli in piedi. Si è girato ed era pieno di rossetto. Gli ho detto: "Sei Robert Smith The Cure, vero? Già che sei qui, vieni a cantare un pezzo." Mick Jagger ha detto che i Rolling Stones piacciono molto le sfide e anche dopo 64 anni di carriera, che è un numero irreale, vogliono ancora dimostrare di essere capaci di fare tante cose diverse. Ho avuto il piacere di conversare con Mick Jagger a Londra. Vi faccio sentire cosa mi ha detto a proposito della creatività degli Stones.
2: When you do any project, it's for yourself first, then it's for your friends, then it's for the critics, because they're the people that fear it first. And then it's for the wider public. So you're pleasing everyone. So first you have to please yourself.
1: Qualsiasi progetto tu stia facendo, lo fai prima di tutto per te stesso, poi per i tuoi amici, poi per i critici che lo ascoltano per primi, e poi per tutto il mondo. Devi accontentare tutti, ma per prima cosa devi accontentare te stesso.
2: If you're in a band and with a producer, maybe you're not gonna like every track the same. The thing is to make a variety of songs, I mean.
1: Se fai parte di una band e lavori con un produttore, sai che non piaceranno a tutti le stesse cose, e quindi l'obiettivo è avere una grande varietà di canzoni. E allora, ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: Divine Intervention è un'altra anticipazione del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con Non Plain Stories e ci ha fatto ascoltare un altro estratto della sua bellissima intervista a Mick Jagger. Tutto l'album lo potremo ascoltare con l'anteprima esclusiva, sempre ad opera della nostra Paola, giovedì alle ore 21 qui su Virgin Radio, perché poi il disco esce allo scoccare della mezzanotte del venerdì 10 di luglio. Cari amici della vostra Personal Giulia, è il momento di salutare e ringraziare Thomas in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi, e lasciare la linea a Ringaccio, che è in diretta da High Days. Buon concerto di Queens of the Stone Age, ma soprattutto The System of a Down.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
8: Revolver, in diretta dall'ippodromo Snai La Maura per High Days Milano.

0: Eccoci qua, come state là fuori? Branco di revolveriani assetati di buona musica. Inizia Revolver, il nuovo della settimana, anche se siamo andati in onda anche ieri proprio qui, perché siamo on the road. Naturalmente, Bonzo, dove
1: sì,
0: siamo in questo prato meraviglioso?
1: Siamo all'ippodromo SNAI La Maura per la grande giornata 6 luglio, System of a Down, Queens of the Stone Age.
0: Dopo il 4 di luglio, il 5 di luglio, è arrivato anche il 6 di luglio. Stasera System, non solo il System of a Down, perché abbiamo un concerto eccezionale stasera, una doppia, due band pazzesche. Abbiamo Joss Home con i Queens Stone Age. Insomma, ragazzi, già che ci siamo, molti di voi saranno in autostrada, qualcuno si muoverà in città, magari se potete usare una bicicletta o un motorino è meglio, perché stasera ci saremo intorno, non so, 80.000 persone, la butto lì. Ecco.
1: Sold out,
0: quindi raggiungete l'ippodromo con un po' di anticipo, giusto?
1: Molto,
0: Bonzo?
1: Oggi molto anticipo, perché saremo davvero tantissimi, quindi prendersi il tempo giusto, ecco, e godere una giornata pazzesca insieme.
0: Pazzesca. Andate, se avete qualche dubbio, andate sul nostro sito virginradio.it, tutti i dubbi ve li togliamo. Allora, saranno due ore meravigliose, avremo un sacco di rock and roll e un sacco di notizie. Intanto vi do subito 342-41-41-411. Signori, stasera alle ore 21 arrivano loro, System of a Down. Tocchi!

0: Mr. Sergey Tankian con il suo System of a Down, Chop Suey. Beh, stasera mancano poche ore, ma noi siamo già qui naturalmente con la nostra postazione a Super Radio. Ringrazio con voi Super Tokyo a Milano, con la, insomma, la regia di Milano, e il Bonzo è qua con noi, che le fa strano a tutti sentirlo con la voce così. Dove andare fuori o sul palco, chiamarci col telefono.
1: Al telefono.
0: Allora, ne abbiamo di cose da raccontare, ripeto, stasera, oggi si apre apertura a porte alle 15, poi gli Acid Bath alle 17.10, faremo DJ set sul palco alle 18.10, poi Queen's Stone Age alle 19, System of a Down alle 21. Ma parliamo di quello che è successo, Bonzo, mondiali,
1: insomma, cavolo,
0: ieri fuori il Brasile.
1: E non è una sorpresa.
0: Perché dici non è una
1: perché sorpresa? La Norvegia era data da tutti, tra le favorite, ma tra le sorprese del mondiale, così è stato. Giocano benissimo.
0: Ma c'hanno quel vichingo davanti, Erling Haaland, che è fenomenale.
1: Il primo gol su Gabriel gli ha proprio mangiato in testa.
0: Ma sarà quanto è alto? 2 metri?
1: Poco meno, ma è una bestia.
0: È una bestia, marcarlo non è facile. E poi l'altro match è l'Inghilterra, che per un
1: bella
0: attimo
1: partita.
0: Ha vinto 3-2 col Messico ed erano anche in 10, no?
1: Esatto, sono riusciti a tenere insomma. Chi è i bomberi veri?
0: È vero, devo dire, chi ha attaccanti come Erling Haaland? L'Inghilterra c'ha Harry Kane.
1: E porta a casa le partite.
0: Ecco, stasera Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio. C'è una polemica sugli Stati Uniti, perché c'era un giocatore squalificato, Balogun, sì. Giusto? Balogun,
1: giusto, no? Che è il loro centroavanti, che ha già segnato 3 gol.
0: Ma magicamente gli è stata tolta la squalifica, come
1: sì,
0: mai?
1: La FIFA ha trovato un cavillo per annullare l'espulsione che era stata data con l'aiuto del VAR. Gliel'hanno annullata, guarda caso, poco prima della partita contro
0: il
1: Belgio.
0: Quindi le regole vengono cambiate così all'ultimo momento.
1: Tutti...
0: La FIFA ha avuto FIFA di Trump, magari, non lo so. Chiedo.
1: Potrebbe essere una lettura corretta.
0: Sì, non è giusto però cambiare regolamenti così in un mondiale. Poi non si fa neanche in un torneo di ragazzini, figurati un torneo di un mondiale così. Non è una bella figura che fa Infantino, giusto?
1: Esatto, e questo comma è la prima volta nella storia che viene usato per togliere una squalifica.
0: Hai capito Infantino, vabbè. Mi piace, Bonzo, ti piacciono gli Shinedown?
1: Tantissimo!

0: Shutdown, Young Again, The Brand Smith, il loro album 8. Siete con Ringo, la diretta di Revolver anche oggi on the road. Naturalmente siamo qui agli High Days di Milano, Paolo Mosna e la Mauro, e tanti stanno per arrivare. Fateci sapere che punto siete, 342-41-41-411. Ieri sera tripudio dei Foo Fighters, Bonzo, che gran concerto.
1: 3 ore di concerto.
0: Io sarà stata la decima volta, l'ultima l'abbiamo vista insieme anche a Londra qualche mese fa in teatro, meraviglioso. Ma ieri sera devo dire che era in grande, era contento di essere in Italia,
1: Era Dave. Contento, ha parlato tanto in italiano, ha detto praticamente tutte le parole che si ricordava.
0: Tutti ragazzi pazzi. Beh, chi è?
2: Hey everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Caro Bonzo, io nel backstage ho incontrato Pat Smear, ho scambiato proprio un minutino, due, però abbiamo parlato di punk. Vecchio punk old school, dai Germs in su.
1: È un grandissimo ed è la sua grande passione. È l'anima più punk della band.
0: E gli ho fatto una domanda se per lui era più punk la West Coast che l'East Coast, cioè quindi Ramones contro magari la California. Ha detto: non si è. Ha detto: no, mi piacevano tutti. Non
1: per
0: ha voluto.
1: Un americano è come chiedere se vuoi più bene alla mamma o al papà.
0: Allora c'è il tennis. Lei, caro Bonzo, a Wimbledon, lei è ve lo carico. Che succede a Wimbledon?
1: E oggi, allora, ieri Jannik intanto ha vinto la partita e si è qualificato. Noi...
0: contro Mochizuki?
1: Sì, un giapponese.
0: Che sembra com'è che era quello che.
1: Tennista giapponese non mi viene in mente.
0: Cosa le viene in mente? Vediamo cosa le viene in mente.
1: Il saltatore in lungo arabo
0: Dalialà. Beh, vuoi un applauso, Toki? Grazie. A proposito di meme e di giochi, ho visto tanti di quei meme sul Brasile, su Ancelotti, poverini, li adesso li massacrano.
1: Vabbè.
0: Cioè, tutti insomma, con Holland sono i meme, li stanno girando. Devo dire che con l'intelligenza artificiale fanno dei film. Pazzesco.
1: Fanno dei film, sono molto divertenti. Soprattutto l'accoppiata non è tanto Ancelotti Holland, ma è Neymar Holland.
0: Neymar Holland e anche Vinicius, devo dire.
1: E anche Vinicius Junior.
0: Ce n'è uno che Holland è in spiaggia a Copacabana che prende il sole, fischia, ha compato il cocco da loro due.
1: Da tutta la squadra.
0: Vabbè, ragazzi. Ci piacciono queste cose, noi piacciono le cose divertenti. Poi c'è il Tour de France, ciclismo, il basket maschile. L'Italia ha vinto?
1: Ieri ha vinto a Bologna una partita fondamentale contro la Lituania.
0: Sono molto felice di dire anche che le piacciono gli Iron Maiden?

0: Il nuovo singolo degli Amazon si chiama Blood on the Bone. Voi siete con Revolver, io sono Ringo, il Bonzo è a fianco a me a Milano, in studio a Milano, perché noi siamo on the road, naturalmente per gli aerei abbiamo il Super Toki. Ma chi è?
1: Sono Giacomo.
2: Sono Enzo. Ah.
3: Sono Alessandra.
4: Valentina e Arianna e stiamo venendo a sentire System.
5: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Revolver, in diretta dall'ippodromo Snai La Maura per

0: Potenza pura questa naturalmente Go With The Flow, che anno era, Bonzo? Mi stavo distraendo.
1: Era 2002.
0: 2002, Queens of Stone Age. Stasera stavo pensando che concerto stasera, mamma mia.
1: No, una coppiata pazzesca.
0: Già, insomma, io spero, ma qualche speranza di vederlo qua in radio da noi. Lei che ha sempre questo coniglio nel cilindro.
1: Noi stiamo lavorando.
0: Lei più che un coniglio nel cilindro, c'è un maialino nel cilindro, ma è un'altra storia quella.
1: Stiamo lavorando per avere qualcuno dei... almeno un 50%... 50% dei Queens of the Stone Age qui in studio da
0: bene,
1: noi.
0: Bene, bene, allora facciamo un po' il punto della situazione. Noi siamo agli A-Days, all'ippodromo SNAI La Maura, e stiamo aspettando l'apertura cancelli alle ore 15, che non sarà
1: esatto.
0: Male, poi arriverà. Io oggi sono attese veramente 80.000 persone, non perdetevi, se passate quando entrate, guardando il palco sulla destra ci siamo noi di Virgin
1: A
0: Radio.
1: Metà più o meno ci siamo noi.
0: E poi insomma, avremo gli Acid Bath 17:10, il nostro DJ set 18:10, vedremo di fare un bel baccano sul palco insieme a voi. Queens Stone Age appena ascoltate alle 19, alle 21 System of a Down. Allora Bonzo, vedo che sul pezzo lei cosa sta guardando? Il tennis? Cosa guarda?
1: No, adesso mi stavo guardando un po' le notizie, quelle, le curiosità sui concerti.
0: E me le dica, me le dica.
1: Allora, per il System of a Down, il concerto numero 781.
0: Bene.
1: La canzone che hanno suonato di più dal vivo è Sugar, con sì, 531 volte, mentre Chop Suey, quella che abbiamo sentito prima, 368 volte, è la quinta.
0: Sì.
1: Solo il settimo concerto in Italia, quindi è una chicca quella che avremo stasera. Il primo fu a Milano il 3 novembre del 98 e...
0: Non si perda, tanto sta leggendo, come fa a perdersi? Boh,
1: no,
0: dai.
1: E l'ultimo è quello del 25 giugno 2017 a Firenze Rocks, dove c'eravamo.
0: Dove c'eravamo noi e ancora stasera marchiati Virgin Radio, che lo diciamo con tanto orgoglio perché ci stiamo impegnando veramente tanto con questi festival a darvi il top assoluto.
1: È la cosa più bella del mondo, la musica dal vivo.
0: E noi siamo qui con la radio, poi alle 16 lo speciale Foo Fighters, no, oggi sarebbe System of a Down.
1: System
0: lo speciale
1: of a Down oggi.
0: Con Paola Maugeri, giusto?
1: Giusto, e con che ti passa, e poi più tardi ci saranno Andrea Rock e Viola dalle 18 alle 21.
0: Bene, bene, molto bene. Bonzo, le piacciono il tiro o Dead Man?

0: Canzone pazzesca di Queen, Keep Yourself Alive. Siamo oggi nel 73, questo 45 giri usciva proprio oggi. Era la prima traccia dell'album debutto dei Queen, scritta chiaramente da Brian May. Questo è il nostro classico, adesso spazio alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: E mentre il 6 luglio del 73 i Queen pubblicavano Keep Yourself Alive, il loro debutto, beh, due anni prima in America, purtroppo il 6 luglio del 71 moriva Louis Armstrong, grande leggenda. Ripeto, 6 luglio 71 moriva Satchmo, così veniva chiamato, aveva 69 anni, questa canzone meravigliosa, What a Wonderful World, essendo Revolver, essendo Virgin Radio e Cover Experience, vi facciamo sentire la versione molto punk fatta a New York da Joy Ramone.

0: Sumo di Jo Ramon, che è uscito nel 2002 con questa cover di What a Wonderful World.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Allora, com'è andata, racconta?
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No. E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
15: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
21: Ah già, solo fango.
22: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Revolver, in diretta dall'ippodromo Snai La Maura per iDays Milano.

0: pietre rotolanti, Rolling Stones in the Stars, Mick Jagger con Foreign Tongues, l'album nuovo, la potenza della lingua dei Rolling Stones di Mick Jagger, ma le chitarre di Keith Richards e di Ronnie Wood. A proposito di Ronnie Wood, manca pochi giorni, Bonzo.
1: 17 luglio, Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone, e il grande Ronnie porterà una band di suoi amici che non ci ha voluto ancora dire.
0: Ma come chiamiamolo, Ronnie?
1: Adesso ci lavoriamo.
2: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Chissà che bel concerto che farà Ronnie Wood, e noi siamo molto carichi. Voi siete in diretta con Revolver on the road, perché siamo al Festival degli A-Days all'Ippodromo Snaila Maura di Milano. Stiamo aspettando l'apertura dei cancelli, che sarà tra 10 minuti.
1: 10 minuti di ci sarà una corsa, un'invasione anche oggi.
0: Bello, bello. Poi le filmiamo, abbiamo la squadra di Davide Lelernia qua con tutte le telecamere, elicotteri, droni, siamo 007.
1: Tutto.
0: Sì, anche perché il DJ set lo faremo alle 18:10. I Queens Stone Age alle 19, System of a Down ore 21. Detto questo, abbiamo parlato della Formula 1 che ha vinto Leclerc ieri.
1: Sì, incredibile. Leclerc primo, Hamilton terzo, Kimi ha avuto dei problemi tecnici.
0: Come sarà incazzato nero Kimi, Antonelli?
1: Si sta assottigliando il vantaggio in classifica del
0: mondiale. A proposito
1: mondiale.
0: Di Ferrari, ho visto che in Cina dei bambini hanno trasformato una Ferrari in uno scivolo, cioè ci giocavano sopra, chiaramente il proprietario si è incazzato, ha chiesto i danni. Che Ferrari era, Bonzo, hai in mente il modello?
1: No, non
0: so che costa 465.000, c'è Nico che è esperto di macchine.
1: Gli è venuta la scimmia.
0: Ma li riconosce questi, Bonzo?
1: The Queens of the Stone Age.

0: Album of Down.
1: Queens of the Stone Age.
0: Ok, ok, volevo capire questo. Qualche numero veloce sui Queens of the Stone Age.
1: Ringaccio, pensa che il primo concerto che hanno fatto in Italia è stato quello del 5 dicembre del 98 in un luogo mitico in Lombardia, ovvero al Bloom di Mezzago, dove suonarono anche
0: Bloom
1: i Nirvana e tanti altri.
0: Sono molto felice. Lei è sul pezzo, vabbè, grazie, c'è il computer, vede tutto, c'è col mouse. Per forza che è sul pezzo. Ragazzacci di rock and roll, è arrivato il Revolver Cult che chiude la prima ora di Revolver, c'è il giro di boa. Siccome oggi poi nella macchina del tempo che avremo tra poco, vedevo che oggi nel 2020 moriva il grande Ennio Morricone, il maestro, a 91 anni, non l'abbiamo mai dimenticato. Quante band come per esempio Metallica, ma soprattutto i Ramones, uscivano prima del concerto con la sigla di Ennio Morricone. La userei anche adesso per il Revolver Cult.

0: La potenza di Lemmy dei Motorhead con i Motorhead nell'84 con Kill by Death. Ieri abbiamo sentito i Probot con Dave Grohl, naturalmente, lui grande amico, era grande amico di Lemmy Kill, Mr. Caro Bonzo.
1: E ieri sera in concerto ha fatto un pezzettino.
2: Ci vediamo stasera sotto il palco!
3: Revolver Virgin Radio.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
9: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
10: New album, Foreign Tongues.
11: Did you hear it?
10: Absolutely.
9: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 15.
14: It's 3 p.m.
9: Revolver. In diretta dall'ippodromo Snai La Maura per

0: Harry Holmes con il System of a Down. Beh, siamo nel 2002, stasera siamo nel 2026 qui naturalmente agli High Days, i Podomos nella Maura, ma alle 21 sul palco loro, micidiale Serge Tankian e tutto il resto della band. Sarà un abbraccio meraviglioso, io prevedo 80.000 persone, così la butto lì a caso, caro Bonzo, cosa
1: sì,
0: mi dice?
1: 80.000 sold out, e tantissimi ci hanno detto che arriveranno anche dall'estero, circa 26.000 persone comprato il biglietto da fuori dall'Italia.
0: Poi dall'Italia, quindi per mezza Europa viene a vedere il concerto stasera, quindi muovetevi con largo anticipo per venire lì Podomo nella Maura, perché insomma sono tante persone. Qualche informazione sul nostro sito virginradio.it, e poi per quanto riguarda l'acqua, che è importantissima, sarà permesso introdurre borracce di plastica e silicone con tappo e bottiglia d'acqua fino a 0,5 litri senza tappo. Poi comunque all'interno qua del festival si possono rifornire, possono fare il refill.
1: Tutto.
0: Giusto Bonzo?
1: Esatto.
0: Allora chi è?
2: Io a quel concerto del 5 dicembre del 98 al Bloom c'ero, sono arrivato in ritardo perché prima giocavo a pallacanestro, avevo la partita, ma ero arrivato verso la fine, quindi mi sono goduto il concerto e poi ho aspettato Josh Homme al bar e mi sono bevuto tutta una birra insieme a lui, ho scambiato quattro chiacchiere, ricordo indelebile.
0: Bene. Beh, mi piace la musica, il rock crea ricordi indelebili e tanta energia. Bimi Bonzo.
1: No, mi fa ridere perché è un giocatore di basket, quindi con Josh Homme hanno parlato alla pari, perché è un gigante.
0: È un pivot Josh Homme.
1: Sì, è veramente
0: non è
1: enorme.
0: Lei invece è più una guardia piccola. Chi è?
3: Ciao Ringaccio, di rientro dalla maratona dell'Omiti in bici, cambio valigie e si parte per il Sachsenring. Con il sistema fa down poi...
0: Hai capito Bonzo, Sachsenring, amici chiamano la MotoGP, la Superbike, e noi siamo una radio vicina al rock and roll, alle moto, questo è poco ma è sicuro, ma anche MGK a Los Angeles insieme al suo amico Fred Dust ci dà dentro con le moto e le macchine.

0: You Know, era il 1995 all'Alanis Morissette ed andava oggi proprio in testa alla classifica con questa canzone. L'album era Jagged Little Pill, il 1995. Lei Bonzo non si ricorda neanche che faceva nella vita.
1: No, ero
0: neanche
1: offuscato.
0: Nico, nessuno si ricorda proprio nel 95. Voi siete su Virgin Radio, abbiamo aperto i cancelli. Chi è?
2: Ciao Virgin Radio.
3: Stiamo tornando a casa dopo la mitica serata passata con voi.
0: Madonna.
3: Al concerto dei Foo Fighters. Un saluto da Azzurra e Evelyn.
4: Ciao Ringo, stiamo arrivando, aspettaci. Ivan e
5: Barbara, ciao.
6: Ciao Ringo, buongiorno.
7: Hola.
6: Stiamo arrivando da Genova, speriamo che ci sia un po' di posto anche per noi. Ci vediamo sul concerto. Com'è il tempo? Piove, speriamo, perché in Liguria non piove mai.
0: E ho capito di far proprio a Milano, proprio oggi.
1: No,
0: che sono
1: non stasera.
0: Non stasera, amico Ligure. Caro Bonzo, visto i nostri 342-41-41-411, visto come sono presenti, stanno arrivando. Ma io oggi adesso che hanno aperto i cancelli qua, saranno arrivate 10.000 persone.
1: 10.000, ma in un attimo si sta riempiendo, è uno spettacolo meraviglioso.
0: Lei mi ha mandato le notizie che noi normalmente facciamo a Revolver, oggi è una versione di Revolver on the Road particolare, ma mi ha colpito una. In America T-Rex all'asta per 30 milioni di dollari, uno dei più grandi completi esiste. Chi è che si compra per 30 milioni uno scheletro di T-Rex? Così
1: vabbè, ma può interessare se hai un salotto abbastanza grande da far vedere,
0: certo,
1: agli amici,
0: certo.
1: Ma la cosa interessante è che in questi 30 milioni che devi dare,
0: sì,
1: e hai anche i diritti d'immagine, ovvero che se qualcuno gli fa le foto, fai del merchandising, no, ti devono dare dei soldi perché è bellissimo.
0: Io non so chi è il pazzo che, se io ho 30 milioni avrei un sacco di cose da fare più che comprarmi uno scheletro di T-Rex. Caro signor Bonzo, le piacciono i Black Moods con Time Bomb?
1: Tantissimo.

0: Bob con i Black Moons a Virgin Radio, voi siete con Ringo, questa è Revolver, non mollate il colpo, siamo live on the road dal festival, mega festival High Days.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto?
0: Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
23: Revolver, in diretta dall'ippodromo Snai La Maura per I Days Milano.
24: Virgin Classics 1967.

0: 6 luglio del 67 i Pink Floyd debuttavano in televisione uno show sulla BBC per presentare questo nuovo singolo, See Emily Play, caro Bonzo, che bella la storia dei Pink Floyd. Allora qui si parla degli anni 60, l'inizio della carriera, canzone scritta da Syd Barrett, e c'era la Londra psichedelica.
1: Molto psichedelica, poi sono cambiati parecchio negli anni, questo era proprio il tocco di Syd Barrett.
0: Ma lei sa chi era Emily? Sa la storia di Emily un po'?
1: Era la persona che rubava i vestiti.
0: Emily
1: stesi.
0: Young, figlia del barone Waylon Hilton Young, all'epoca una giovane artista, era un po' ribelle, anticonformista, e diciamo che anche a scuola la chiamavano scolaretta psichedelica, per poi all'epoca questo soprannome poteva dire mille cose, no? Negli anni 60 bastava che avevi i capelli più lunghi degli altri, jeans scampanati, e eri già visto come un ribelle, come quasi un criminale, no? Insomma, i tempi, non dimentichiamoci che questo pezzo è stato registrato negli studi che noi abbiamo visto, Abbey Road Studio.
1: Pazzeschi, studio 2 di Abbey Road, che emozione entrarci.
0: Va bene, è stato un classico, usciva oggi, sì, Emily Play dei Pink Floyd, voi siete con Ringaccio, questa Revolver, loro sono gli Ubastank.

0: La macchina del tempo dagli High Days parla chiaro. 6 luglio 1035 nasceva il grande Bill Haley, leggenda del rock and roll, fece questa grandissima Rock Around the Clock. Bill Haley se n'è andato a febbraio dell'81, giovanissimo, a 55 anni. Rimaniamo in America, 6 luglio del 46. Beh, per forza di cose un applauso, Bonzo, facciamo un applauso, buon compleanno Sly. Sylvester Stallone compie 80 anni oggi.
1: Beh, ma... leggenda assoluta, tra Rambo e Rocky, tu per cosa...
0: Lei era più per Rambo o più per Rocky?
1: No, io più per Rocky.
0: Rocky, a me piaceva anche Rambo, devo dire, non me l'ha dispiaciuto. Va bene, Sly, complimenti, 6 luglio del 79. Happy birthday al nostro amico Nick Chester, il leader dei Jet, naturalmente anche del progetto The Jaded Heart Club. Andiamo al 6 luglio 84. Beh, abbiamo usato gli Iron Maiden perché oggi è il compleanno di Lauryn Harris, cantante anche lei hard rock, figlia del grande Steve Harris. Non possiamo dimenticarci di lei. Ma andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo qui dagli High Days. Andiamo al 6 luglio del 57. Beh, John Lennon, Paul McCartney, pensate, oggi nel 57 si incontravano per la prima volta, succede in un oratorio a Liverpool, erano piccolini, però già dicevano, oh, io sono la chitarra, ma io il basso, e poi dopo qualche anno, pochi anni, perché oggi nel 64 usciva anche il film Hard Day's Night dei Beatles nei cinema inglesi. 6 luglio del 71. La scomparsa oggi nel 71 del grande Louis Armstrong, mai dimenticato. Andiamo invece a Londra nel 73. Oggi a Londra nel 73 debuttavano i Queen con questo singolo Keep Yourself Alive, l'album Queen. Andiamo 6 luglio del 94. Beh, oggi nel 94 nei cinema americani usciva Forrest Gump. Chi è che non ha visto quel film Forrest Gump? Dai, no? Mitico Tom Hanks, le musiche dentro pazzesche, Bonzo, Creedence, Bob Dylan, Beach Boys, Mamas and Papas, Doors, Elvis.
1: Tutta
0: che
1: la storia
0: che
1: della...
0: scena in mente di Forrest Gump lei?
1: Beh, io penso subito a Mamas and Papas, California Dreaming, bellissima.
0: Io c'ho in mente quando lui camminava, si ricorda con la barba lunga, dopo si è fermato, si è rotto i coglioni, ha detto...
1: Sono un po' stanchino.
0: Quelli, i seguaci, ci rimasero un po' male. Vabbè. Parlando di cinema, 6 luglio 2020, oggi il mondo dice addio al grande maestro Ennio Morricone. Vorrei un applauso a tutti quanti, canti quella day per il maestro Ennio Morricone. 6 luglio del 79 andiamo in Ohio ad Akron, i B-52 pubblicavano il loro primo album in scaletta, c'era Planet Claire e un altro singolo meraviglioso oggi nel 79 per i B-52, era Rock Lobster.

0: Down, down.
1: Down, down, Bonzo, dicevano i B52, Get Down. Siamo nel 1979, singolo che lanciava questa band Rock Lobster, che... a me piacevano da impazzire, mischiavano la new wave, il surf, il rockabilly, il psycho beat. Ma le piacevano, Bonzo? Aveva una faccia strana.
2: No, tantissimo, mi piacciono i B-52s. E questa loro ecletticità ha fatto sì che probabilmente non sono mai arrivati al successo.
1: Ma chi se ne frega, mica tutte le band devono diventare delle grandi rockstar. L'importante è fare musica e rock and roll. Io vi mollo pochi secondi, poi torneremo per la parte finale di Revolver live qui dagli Hi-Days.
3: Revolver, Virgin Radio.
1: L'estate è fatta così, ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre. Ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPS. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Revolver, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per

0: The Rush, il nuovo singolo degli Editors. Gli Editors che verranno il 3 febbraio Milano Alcatraz, il 3 febbraio naturalmente 2027, Bonzo.
1: Sì, è un concerto firmato Virgin Radio.
0: Come quello dove siamo in questo momento, siamo agli iDays con la radio in mezzo al pubblico, ci saranno già 20.000 persone arrivate.
1: Almeno.
0: Muovetevi per chi sta guidando, muovetevi per chi sta viaggiando, non so se sono arrivati anche altri messaggi, ma erano tantissime le persone che ci contattavano ed è bello essere qui, anche abbiamo un sacco di amici davanti alla radio che salutiamo. C'è tutta la squadra di Virgin Radio. Voglio rubare 10 secondi, caro Bonzo,
1: sì. Perché
0: voglio mandare un saluto a Alex Benedetti, a Massimo Cotto, che le altre edizioni erano sempre con noi. Mi sembra giusto e doveroso salutare i nostri colleghi.
1: Sempre.
0: Sempre con noi. Non li dimentichiamo, poco ma è sicuro. Allora, tra poco arriverà naturalmente, le dirette continuano, sta per arrivare. Chi è?
2: Ciao Ringaccio, siamo la Bionica e Davide e ti stiamo raggiungendo in quel di Milano per il concerto dei System of a Down.
1: Belle cariche.
0: La Bionica mi piace come soprannome, la Bionica. Allora, la cosa bella è vedere anche tutti quelli con le maglie del System of a Down, qualcuno ha la maglia di Queens of Stone Age, Rudy ha la maglia di Imola degli AC/DC, che è bella, è storica quella. Che bello è stato quel concerto anche degli AC/DC a Imola, meraviglioso.
1: Pazzesco.
0: E beh, devo dire con un applauso, ma chi è ancora?
3: Ciao Ringo, sono Virginia, è stato bellissimo ieri il concerto dei Foo Fighters, siete i numeri uno, vi voglio un sacco di bene e Virgin Radio stay rock forever.
0: Mi piace sentire le giovani rocker.
1: E noi vogliamo bene a lei.
0: Vogliamo bene a lei. E noi, io non vedo l'ora di vedere i Queens of Stone Age tra poco qui davanti al palco. Ragazzacci del rock and roll.

0: No One Knows, Joss Homme, i suoi Queens Stone Age. L'album era Songs for the Deaf, il 2002. Io ho un sussulto perché questo album era speciale, aveva una formazione speciale e dentro c'era anche Dave Grohl alla batteria che la spaccava proprio.
1: Ringrazio, sarebbe un sogno se stasera si materializzasse.
0: Ma mi dica la verità, lei che era dietro il backstage prima, qualche notizia segreta?
1: È più un desiderio di tutti.
0: Io dico che secondo me stasera per questa canzone sbuca Dave Grohl alla batteria.
1: Sarebbe un sogno.
0: E vuole scommettere con me? Chi è?
2: Uè, ragazzo, qua Pippotto e Mario. Vediamo di arrivare, no. Siamo in autostrada bloccati. Ci dà ancora 3 ore e 16 di strada, essendo allungati.
0: No, 3 ore e 16.
2: Arrivare in tempo. Stay rock.
0: No,
1: insomma.
0: No, Pippotto e gioco, ieri chi era l'altro?
1: Matteo.
0: Siete fantastici. 342-414-1411. Concerti, festival, la nostra vita, che bello. Bonzo.
1: Ringrazio, ma c'è qualcuno? C'è un artista che non hai mai visto e ti sarebbe piaciuto?
0: Perché mi
1: vedere?
0: Apre questa ferita al cuore? Io ho visto migliaia di concerti, posso dire migliaia, da quando ho iniziato a 14 anni e devo dire che sono messo bene, ne ho viste. Però chiaro che c'è questo artista che io non ho mai avuto la fortuna di... Ho visto il Sosia a Las Vegas e mi sono emozionato col Sosia. Si immagini se vedevo lui, il re del rock and roll, Elvis Presley. DJ Ringo, Overcast Ringo.

0: Rouge baby. Io voglio vestirmi di bianco con tutte le perline, gli stivaletti bianchi di pelle, andare a Las Vegas e fare la residence là e chiamarmi Elvis Ringo. Cosa pensi, Paola?
1: Penso che invece dovremmo spendere due parole sulla grandezza di questo brano che è rimasto
0: Paola
1: intatto
0: Mongeri,
1: dopo 50 anni, no?
2: Buongiorno!
0: Allora, il re non si tocca, toccatemi tutto, ma il re non toccatemi.
1: Sì, il king non si tocca, sono assolutamente d'accordo con te. Dopotutto ha tracciato la strada e quindi bisogna sempre ai pionieri dare applauso.
0: Allora, velocissimo, il Bonzo, ho messo Elvis perché Bonzo mi ha chiesto: Ringo, hai visto migliaia di concerti, hai goduto rock and roll, avrai un crucio? Ho detto, sì, non ho visto il re. Però tu certo. Che crucio hai invece, Paola?
1: No, io guarda, ancora mi mordo le mani.
0: È arrivato un jet, Jeff Buckley, è arrivato un jet, Katy. Se arriva il jet di Toki, io vi devo salutare tutti.
2: E noi ci salutiamo.
0: Dai, rimanete qua, Katy e Paola Mongeri. Ciao ragazzi!
1: Ciao, ringaccio.
0: Ciao. Revolver Virgin Radio.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Virgin Rock Live, speciale iDays 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, sul palco dell'ippodromo Snaila Maura, System of a Down e Queens of the Stone Age. Unica data nel nostro paese per le due band americane. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. The most loneliest day of my life. Virgin Rock Live speciale iDays 2026. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 16.
11: It's 4 p.m.
8: Speciale iDays Milano. Virgin Radio in diretta dall'ippodromo Snaila Maura.
1: Ladies and gentlemen, siamo assolutamente live dagli iDays di Milano per questa terza giornata Very Rock and Roll. Paola Mongeri, come potete immaginare, insieme a Katy Passa.
2: Ma che bello che la scena si ripete, amici. È un déjà vu meraviglioso da venerdì 3 luglio che eravamo qua insieme per Florence. Abbiamo visto uno spettacolo meraviglioso, come giustamente l'hai definita tu, una vestale del rock. E oggi invece aspettiamo i Queens of the Stone Age e i System of a Down a Milano, amici. Prendo respiro.
1: Anche perché io voglio dire una cosa. Dica. I System of a Down non li vediamo dal 2016, il che vuol dire quasi praticamente, sì, 10 anni.
2: 10 anni.
1: Quindi chissà, anche molto bello secondo me vedere una band a distanza di 10 anni, perché ti dà anche in qualche modo un parametro.
2: Certamente.
1: Come sono cresciuti i System of a Down, ma più che altro come si sono evoluti. E tu sai che io amo l'evoluzione degli esseri umani che fanno i musicisti.
2: Oh, che meraviglia, amici. Abbiamo 2 ore veramente intense da passare insieme. A proposito, come direbbero i System of a Down, wake up, ma noi diciamo days go by. Questi sono gli Offspring.

0: Days Go By degli Offspring, era il 2012 e invece oggi è il 6 luglio 2026. Amici, il numero non mente, quel giorno lo stiamo annunciando da un sacco di mesi, arrivano i System of a Down in Italia e prima di loro ci saranno i Queens of the Stone Age, ma soprattutto siamo all'ippodromo, Snaila Maura, che ti passa e Paola Maugeri.
1: E anche oggi una nuova liturgia del rock, dopo tutto si sta arrivando, chi arriva molto presto, chi ha l'early entry, chi spende di più per essere più vicino al proprio artista, ma la cosa bella è che ad un certo punto intorno alle 19 saremo tutti qui, 70.000 persone, a creare questo vero e proprio rito di passaggio, perché secondo me vedere la propria band preferita può essere anche un rito di passaggio nella vita di una persona.
0: Assolutamente sì, tra l'altro per me questo è un grandissimo binomio. Queens of the Stone Age e System of a Down un po' definiscono quelli che sono stati, diciamo, quella che definisco io, non so se capisci il senso di questa cosa, nel senso che è una cosa che mi dico sempre un po' da sola, la musica che ho scelto, cioè c'è quella musica che ti arriva generazionalmente e poi ci sono quelle band che tu decidi che diventeranno le band della tua vita.
1: Soprattutto se vuoi fare questo mestiere, sono delle band, diciamo, dalle quali non puoi prescindere, non esatto. Puoi sapere chi sono, cosa hanno fatto, da dove arrivano e soprattutto qual è la loro attitudine. Allora lì ci sono veramente, sì, sono le band che in qualche modo ti vengono donate dalla tua passione.
0: Esatto, amici, noi abbiamo anche un numero in diretta, 342-4141-411, fateci sapere dove siete, se state arrivando qui e a che punto siete. A questo punto noi siamo a Milano e vi aspettiamo.
1: Andiamo avanti, che arriva adesso?
0: Adesso ci sono i Guns N' Roses e questo è Sympathy for the Devil.

0: was never there. Loro sono i Leap con un brano del 2025. I Leap, band giovane e molto molto interessante, che viene dall'Inghilterra e che stiamo seguendo su Virgin Radio. Lo sapete, famiglia del rock, voi lo so che ci ascoltate, quindi che lo sapete. Arriveranno in Italia il 17 novembre, i Magazzini Generali di Milano. Noi li aspettiamo nel frattempo qui in diretta con voi dall'Ippodromo. Snaila Maura, qua mi incarterò sempre aspettando i System of a Down, le prime Queens of the Stone Age. Ci sono Che ti passa e Paola Maugeri.
1: E adesso è arrivato il momento di un classicone. Stiamo parlando di David Bowie e Queen. È una delle storie secondo me più belle del rock. Si trovano peraltro nel 1981, stanno provando ai Mountain Studios di Montreux. David Bowie vive in Svezia, appunto,
0: in Svizzera.
1: Sai che poi questa cosa si confonde spesso tra Svizzera e Svezia. Sta vivendo in Svizzera con suo figlio e poi semplicemente a un certo punto i Queen dicono: dai, vienici a trovare, e nasce questo brano incredibile. Naturalmente tutto nasce da quella linea di basso del grandissimo John Deacon con il suo Fender Precision, e poi a quel punto c'è la storia che li attende.
0: E allora diciamo di che brano stiamo parlando. Questo è Under Pressure, i Queen con David Bowie.

0: La delicatezza di questo Under Pressure quasi sussurrato, no? Immaginate che cosa può succedere se Queen e David Bowie in qualche modo come together, come direbbero i Beatles. Sicuramente una magia fatta anche di potenza, ma anche di delicatezza. Anime
1: esatto.
0: Belle.
1: Bellissimo, bellissimo, grande Paola Maugeri. Noi siamo qua in diretta insieme. Io sono Ketty Passa. Tra pochissimo si ritorna per lo speciale High Days 2026. La Maura aspettando Queens of the Stone Age e System of a Down.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
3: The legend himself.
4: Paola!
2: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Lo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
19: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
24: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
25: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
26: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
27: Nuvola la trovi su syscom.eu.
28: Su Virgin Radio, speciale High Days. In diretta dall'ippodromo Snaila Maura, Milano.

0: 2006, esattamente 20 anni da questo brano, e 20 anni dopo i Muse ci faranno il regalo di tornare in autunno in Italia. Il 20 e il 21 di novembre infatti saranno all'Unipol Dome di Milano. Noi siamo invece all'ippodromo SNAI La Maura aspettando System of a Down e prima di loro i Queens of the Stone Age.
1: E probabilmente i Muse affitteranno un aereo privato solo per portare le pedaliere di Matthew Bellamy. Ora, io di pedaliere nella mia vita ne ho viste, ne ho di ben donde, come si suol dire, ma quelle dei Muse, nella fattispecie di Matthew Bellamy, sono praticamente un appartamento, cioè sì, sono sì. 4x4, è uno stanzino di pedaliere gigantesche che lui si porta, anche perché poi quella è la loro caratteristica, nel senso che quando è un power trio capisci bene che poi fai anche tanto affidamento sugli effetti, soprattutto se vuoi creare quella sorta di rock cosmico o cosmologico, mi verrebbe da dire, che piace ai Muse.
0: Eh beh, ma infatti loro, cara Paola, dicono che per il prossimo tour europeo nelle arene, che parte peraltro da Manchester il 12 novembre, arriva poi in Italia appunto per le date che abbiamo detto, hanno deciso di fare sul serio, cioè di trasformare la loro sessione in uno show. Mi viene da pensare che veramente ci sarà una sorta di navicella spaziale o qualcosa.
1: È possibile,
0: del genere.
1: Loro sono veramente tutto comunque ossessionati da quel punto di vista, partendo da quella pedaliera di 25 anni fa. Direi che dopo 25 anni si può arrivare alla navicella spaziale.
0: Esatto.
1: No problems.
0: Esattamente. Amici, bello vedervi qui davanti, bellissimo immaginare che tra poco condivideremo insieme tutto questo. Niente raga, oggi è così, vi lancio le warning che invece sono molto interessanti. Questo pezzo è nuovo di Pacca, si chiama Kerosene.

0: Love a Bad Name. Siamo ai Bon Jovi del 1986 e Bon Jovi che si prepara a tornare sul palco del Madison Square Garden di New York domani 7 luglio per il Forever Tour. In realtà vede anche un coinvolgimento con la famiglia di Virgin Radio, perché due dei nostri ascoltatori vanno insieme a parte della nostra squadra proprio lì, e quindi sappiamo che ci sarà una grande festa. Insomma, vi racconteremo tante cose attraverso i nostri canali social, attraverso il sito, ma nel frattempo siamo qui in diretta aspettando System of a Down e Queens of the Stone Age, che ti passa, e Paola Maugeri.
1: Ma quello che mi diverte è che quando io ho intervistato i Bon Jovi sono andata anch'io al Madison Square Garden di New York, quindi vedi? Evidentemente questa è un'abitudine che loro hanno. Ma allora
0: sì?
1: Stiamo parlando, non lo so, di 25 anni fa probabilmente, loro avevano chiamato tutti i loro fan club del mondo, fatto volare le persone lì e suonato il loro album davanti solo ai fans appartenenti ai loro fan club, come per dire: se piace a voi possiamo tirarlo fuori, certo, possiamo donarlo al mondo. Quindi evidentemente c'è questa liaison speciale tra Bon Jovi e Madison Square Garden, che ci sta, è comunque una grande band, New Jersey è quello l'immaginario americano, e ci sta che quindi il Madison Square Garden sia la venue.
0: Esatto, la grande venue che aspetta questa band. E poi ci sono band nuove che invece ci piace seguire, proprio come Virgin Radio. Il 24 gennaio 2027 saranno all'Unipol Forum di Milano. Ascoltiamo il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, questa è Evolution.
2: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: Evolution dei Nothing But Thieves, ultimo brano, e noi siamo agli High Days all'Ippodromo SNAI La Maura, aspettando i grandi System of a Down e i Queens of the Stone Age. E ritorniamo tra pochissimo, che ti passa e Paola Maugeri.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
6: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30 Rete 4.
7: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Speciale AI Days Milano. Virgin Radio in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura.
16: Virgin Classics 1969.

0: Good Times, Bad Times. Se ci pensate, questo titolo potrebbe veramente essere quasi un titolo buddista. Sono buoni tempi o sono cattivi tempi? Dipende soltanto dal punto di vista. Ma loro, che erano estremamente connessi con qualcosa di alto, di espanso, di spirituale, lo sapevano benissimo. E le Zeppelin, ricordiamoci chi sono, da dove vengono, come si sono formati. E poi, appunto, lì si parla addirittura del sovrumano, del sovrannaturale. Ma io ci credo moltissimo. Detto questo, siamo agli Ideas. Che ti passa? Io sono Paola Maugeri e siamo molto felici di essere qui.
1: Assolutamente sì, Paola Maugeri che ti passa aspettando i System of a Down, prima i Queens of the Stone Age, che diamo subito lo spoiler, stiamo per ascoltare. E a proposito di questo, tu parlavi di supernaturale, parlavi di spirituale, sicuramente anche Josh Homme e soci negli ultimi 2 anni hanno fatto un percorso molto intenso a livello di profondità, proprio in quell'oltre, no?
0: Ma sai, è inevitabile. Comunque, quando ho intervistato Josh Homme con i Caius, Josh aveva 20 anni, ha formato la band che neanche poteva firmare i contratti, ne aveva 17, ne avevo 23, lui è 5 anni più piccolo di me. Quindi quando stai 35 anni sul palco, inevitabilmente succede un'evoluzione umana e spirituale, è inevitabile, perché
1: certamente,
0: altrimenti non duri 35 anni. Come mi ha detto Bono, non c'è niente di cool a morire a 30 anni, però spesso è quello che succede se non ti sai in qualche modo anche affidare alla disciplina e resistere per 30 anni.
1: Certo, ragazzi, ma avete idea io di che pozzo di cultura c'ho alla mia sinistra? E alla mia davanti c'ho Alteria, che saluto, che vabbè, comunque vedrete qui live tra pochissimo insieme a noi. Però quello che volevo dirvi è che, a proposito di pozzo, i Queens of the Stone Age sono andati anche letteralmente nelle catacombe, ne hanno fatta di strada, ne hanno tentate di cose, sono sempre stati a galla. Questo è del 2017, The Way You Used to Do.

0: Way You Used To Do.
1: The Way You Used To Do, i grandi Queens of the Stone Age, che tra pochissimo, è tutto vero, avremo proprio qui in diretta da Milano ai Days, aspettandoli assieme ai System of a Down. Abbiamo ancora un sacco di cose da dirvi, un'ora di tempo. Io che sono Ketty Passa, Paola Maugeri in diretta da Milano. Ci sentiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio Style Rock.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
6: Sono le 17.
2: It's 5 p.m.
6: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, 3 km di coda per materiali dispersi in carreggiata tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia. Sul ramo Casalecchio della A14, incolonnamenti allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A2 del Mediterraneo, traffico bloccato per un incidente al bivio per il raccordo di Sicignano-Potenza in direzione Fisciano. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per un chilometro per il recupero di mezzi incidentati tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione Genova. Infine segnalato un incidente sulla statale 150 della Valle del Vomano a Notaresco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Speciale AI Days Milano. Virgin Radio in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura.

0: Only Happy When It Rains, i Garbage. Qui era il 1995, la grande Shirley Manson, che abbiamo rivisto tra l'altro da pochissimo a Milano, cara Paola. Ed è quel rosso che ci ricordiamo negli anni 90, oggi è diventata bionda, bionda, bionda, ma soprattutto è sempre eccezionale sul palco con i suoi Garbage. Sappiamo tra le altre cose che è partita il 29 giugno a Stoccolma per un tour che proprio dura 10 date. Chi? La band che vedremo tra pochissimo, il System of a Down.
1: E che poi non vediamo in Italia dal 2016, se non mi sbaglio. Quindi a questo punto, cioè, direi lì, insomma, 10 anni che System of a Down non ce li godiamo dal vivo. Per questo stasera si aspettano più di 70.000 persone e noi naturalmente siamo sul pezzo, perché siamo coloro che in qualche modo celebrano questa grande messa del rock and roll.
0: Esattamente, Paola. Poi sapete, amici, loro dicono: siamo spariti per un po' e poi siamo tornati, e il nostro pubblico era lì ad aspettarci. Siamo estremamente grati, vogliamo rendere tutti felici con le nostre performance. Quindi io voglio dire che l'asticella è alta, cioè le aspettative
1: l'asticella è alta,
0: sono...
1: Ma poi c'è da dire una cosa, Katie. Purtroppo dica. Gli artisti non guadagnano più con i dischi, perché adesso con lo streaming, adesso, cioè negli ultimi 10 anni, 20 anni, quel che sia, quindi è una grandissima occasione A per fidelizzare, B per andare in giro per il mondo, e 3 in qualche modo per provare loro stessi su che cosa significa ancora stare su un palco.
0: Beh, sicuramente
1: sono tante cose, comunque c'è una lettura che va fatta su vari livelli.
0: Assolutamente sì, però loro restano sempre fedeli a quella che è la loro linea, che è il new metal, ma anche tutto ciò che di argomentativo fanno i System of a Down con la loro musica. Intanto ascoltiamo il classicone, quello del 2001, Toxicity.

dei Foo Fighters, brano del 2026. E che cosa vogliamo dire, amici dei Foo Fighters? I Foo Fighters hanno in realtà da poche ore hanno letteralmente infiammato l'ippodromo Snaila Maura, che poi è il luogo dove esattamente ci troviamo adesso, con un sacco di persone che nel frattempo cercano di raccogliere i gadget di Virgin Radio. Io sono Katy Falsa, c'è la mia socia Paola Maugeri che tra poco mi riraggiunge in diretta. Questo solo per dirvi che ovviamente ieri sera, a proposito di numeri, ci sono state più di 70.000 persone anche per Dave Grohl e i grandi Foo Fighters, che ci hanno letteralmente fatto sognare, perché comunque abbiamo visto una band che non molla, una band che cresce, che scrive magari partendo da altre basi, ma che poi alla fine ci riporta sempre a tutte le fasi che ce li hanno fatti amare. Quindi viva i Foo Fighters davvero in tutta la loro essenza, viva voi che ci state scrivendo anche al 342 41 41 411. Ne approfitto a questo punto per salutare anche il mio grande Pat a.k.a. Patrizio, che è in regia da Milano. E quindi niente, noi aspettiamo di raccogliere un po' di vocali, magari vi ascoltiamo tra pochissimo e nel frattempo facciamo un saltino al 1970. Questi sono i Doors, Peace Frog.

0: Grandissimi Doors 1970 con Peace Frog. E forse oggi ci dovremmo veramente rendere conto che questa musica è stata fatta quando non c'era tutta la musica che noi abbiamo ascoltato negli ultimi 40 anni o 30 anni. Pensate quindi quanto queste band fossero incredibilmente avanti, riuscivano a guardare al di là. E poi si sa, comunque, una persona come Jim Morrison, lui aveva veramente qualcosa di particolarmente speciale.
1: Magia, cara Paola, magia le tue parole, magia i Doors. Noi tra pochissimo ritorniamo agli Hi-Days, la Maura, per lo speciale System of a Down.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
15: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: perché?
21: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Per la nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
23: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
24: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
25: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
27: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
28: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
29: GWM, go with more.
30: Speciale AIDEIS Milano, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura.

0: Generation durante questo iDay stasera. System of a Down, li vediamo dal vivo dal 2016. Prima i grandissimi Queens of the Stone Age, abbiamo parlato dell'immenso Josh Homme, che quando ha firmato per la sua prima band i Caius non aveva neanche 18 anni e non poteva firmare i documenti della sua casa discografica. Pensa che meraviglia comunque riuscire a mantenersi così. L'abbiamo detto prima, vale la pena ripeterlo, perché secondo me oggi, anche un po' per l'attitudine, si danno troppe cose per scontate. Invece una band che riesce a resistere negli anni evidentemente ha davvero qualcosa da dire.
1: Quanto sono felice di essere in diretta con te, cara la mia Paola Maugeri, e io come che ti passa invece voglio dire anche che sono felice di sapere che è uscito il trailer ufficiale di quello che sarà il titolo definitivo del documentario, diciamo, degli Oasis, che si chiama Don't Look Back in Anger. Ovviamente racconterà il tour degli Oasis Live del 2025 con tutto il backstage e le prime interviste di Liam e Noel da oltre 25 anni. Tra le altre cose, trailer molto atteso anche perché il creatore di questa cosa meravigliosa è lo stesso che ha creato una cosa che si chiama Peaky Blinders, che insomma ha preso una bella fetta di pianeta Terra e se l'è portato con sé, quindi siamo molto molto contenti. Senti, ma invece Johnny Marr dei famosi Smiths è tornato da solo.
0: Ci sta che lui sia ritornato da solo. Comunque secondo me lui è sempre stato solo in una band nella misura in cui è un artista di una tale caratura e anche autonomia creativa che ci sta che abbia voglia di fare delle cose da soli. Cioè, sai, sono quelle band, è un po' come quando poi Mick Jagger se n'è andato per i fatti suoi, Keith Richards si è arrabbiato. Cioè, quando c'è una tale, diciamo ancora una volta, caratura artistica, ci sta che ti vuoi fare le cose per i fatti tuoi, è umano.
1: Assolutamente vero, infatti ascoltiamo il nuovo singolo Spin, Johnny Marr.

0: Grow Up, i Ramones, era il 1995, sono passati 31 anni eppure siamo ancora qui, siamo qui agli Heydays, la Maura, perché oggi ci saranno sul palco i System of a Down, prima di loro i Queens of the Stone Age, ma fatemi proprio dire grazie a tutte le persone presenti qui davanti alla nostra postazione di Virgin Radio, perché lo diciamo sempre, la grande famiglia del rock che ci ascolta, lo sappiamo, perché noi lo sappiamo che voi siete con noi H24, è bello ritrovarla anche con delle facce, proprio conoscervi. Siamo in diretta, sono Che ti passa, c'è Paola Maugeri. A questo punto chiedo alla mia grande sorella di vita, com'è che mi avevi definito l'altra volta? Una cosa bellissima hai detto.
1: Ah beh, ho detto un termine buddista meraviglioso, cioè sorella dell'infinito passato.
0: Mamma mia, sorella dell'infinito passato, me lo tatuerò. Dicevo, Paul McCartney è tornato, no? È tornato, sì, Sir Macca.
1: Ma diciamo che per Paul McCartney non è mai andato via. Vero? Anche qui ci troviamo di fronte a uno di quegli artisti, è un po' come dire Mick Jagger, cioè loro hanno visto tutto, questi sono dei predestinati veri e propri, altrimenti non puoi essere Paul McCartney, non puoi avere soprattutto quel piglio, perché il disco di Paul McCartney suona modernissimo.
0: Verissimo.
1: Ed è bellissimo, quindi evidentemente c'è qualcosa di speciale. Io ritorno sempre lì, perché ormai, come dire, sta avvenendo una selezione naturale, quindi molto bene Sir Paul McCartney. Mi manca lui, Eric Clapton, e vado in pensione.
0: Sto adorando. Intanto andate sul nostro sito virginradio.it a vedere l'intervista che Paola Maugeri ha fatto al grande Mick Jagger. Il resto è quello che vedrete. Ascoltiamo in diretta invece Sir Macca con Come Inside.

0: Come Inside di Paul McCartney. E giustamente Paola Maugeri mi facevi riflettere su questa cosa incredibile, cioè Sir Mac è così modernissimo e rimane tra di noi proprio con quel suono che ci piace, che ci fa vedere quanto l'eternità esista nella musica. Noi siamo agli High Days, questo è la Maura, Ippodromo SNAI, e quindi stiamo aspettando E System of a Down e Queens of the Stone Age. Tra poco torniamo con un Virgin Classic.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Vieni da MD per una qualità top.
19: Senza spendere una fortuna, Antonella.
20: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
22: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Su Virgin Radio, speciale I Days. In diretta dall'ippodromo Snaila Maura, Milano.
23: Virgin Radio. Virgin Classics. 1971.

0: E noi stiamo vivendo una Black Night, ma in un senso assolutamente positivo, come del resto quella dei Deep Purple, soltanto che loro erano nel 1971, noi siamo nel 2026, sono Paolo Maugerio, accanto che ti passa gli High Days, stasera System of a Down, Ladies and Gentlemen, 75.000 persone attese. Inoltre ci sono 36 gradi, diciamo che è veramente una condizione, forse dovremmo fare Woodstock e quindi metterci tutti nudi e poter godere di questa sorta di grande rituale collettivo, perché è impensabile. Temperatura pazzesca, però dai, alle 19 salgono sul palco Josh Homme, bellissimo, i suoi capelli rossi sono diventati bianchi, e la sua band Queens of the Stone Age.
1: Bellissimo il tempo che passa. Tra le altre cose, parlando di Deep Purple, che hai da poco disannunciato, è uscita un'intervista ai Deep Purple che parlano proprio del tempo che passa e del nuovo album Splat, di come si fa ad essere una leggenda. E Ampes ha detto: se vivi di soli ricordi sei finito. È interessante in realtà come il rock, che era la musica della gioventù e della ribellione, oggi ci siano invece artisti di 70-80 anni che fanno ancora grandi cose, tipo i Rolling Stones, tipo come dicevi tu Paul McCartney, tipo gli Who, tipo Neil Young, tipo Bob Dylan.
0: Ma cioè, infatti Mick Jagger per esempio diceva avanti: il rock bisogna farlo quando hai 20 anni e sei tutto quanto sangue, tensione interiore, in qualche modo è afflato verso l'esterno. Eppure secondo me lui stesso si è contraddetto, perché comunque è in formissima. È vero che non sappiamo se faranno gli stadi, però Dio santo, l'hanno fatti fino a qualche anno fa.
1: Esatto, dai. Invece, a proposito di palchi, ci sono i Culture Wars che arriveranno anche in Italia e a noi piacciono molto, li stiamo seguendo, è di quelle band lì su cui abbiamo messo una lente di ingrandimento. 24 luglio 2026 Legend Club di Milano, li ascoltiamo su Virgin Radio con Typical Ways.

0: Typical ways dei Culture Wars, ma la verità è che questo è un momento che aspettavamo da un po'. In diretta con voi, che ti passa, è Paola Maugeri.
1: E adesso c'è un momento che io aspetto da tanto, perché sicuramente avrete visto l'intervista che ho fatto a Sir Mick Jagger a Londra. Un'intervista, io non ho mai visto in tutti questi anni un'intervista così ripostata, retweetata, rigirata, così amata. Sono molto felice, infatti. E allora noi di Virgin Radio abbiamo deciso di fare di più, perché non ci accontentiamo mai, e cioè abbiamo creato qualcosa di molto meraviglioso. E che cos'è qualcosa di molto meraviglioso? Venite, dai, vi ci porto dal vivo nel mondo dei Rolling Stones e del loro album Foreign Tongues.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
1: Ladies and gentlemen, benvenuti. Sono Paola Maugeri e questa è Long Playing Stories on Virgin Radio. Questa settimana stiamo raccontando il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Album nato live in studio ai Metropolis Studios di Chiswick, a nord di Londra, un luogo storico della musica inglese dove hanno anche lavorato i Queen, i Verve e soprattutto Amy Winehouse, a cui gli Stones hanno voluto rendere omaggio registrando una cover bellissima della sua You Know I'm No Good. Ron Wood ha detto: molte volte abbiamo centrato l'obiettivo al primo take, l'atmosfera era fantastica. Le sessions ai Metropolis Studios sono durati solo un mese. I Rolling Stones sono entrati in studio carichi di groove ed energia e hanno registrato 14 canzoni con il produttore Andrew Watt e i musicisti che li accompagnano da anni. Daryl Jones al basso, il batterista appunto Steve Jordan, che ha preso il posto di Charlie Watts, e Matt Clifford alle tastiere. Ho avuto il piacere di conversare con Mick Jagger a Londra e di farmi raccontare da lui il suo processo creativo. Ecco qui le sue parole.
5: I do demos with Matt Clifford on a lot of songs I write, and then sometimes I find the grooves I like, you know, but then I would change them. Then I work with Steve. We had a couple of days in there, just me and him. We'll work on those grooves. You have an idea of what you're doing, and then everyone comes in, and then you want is for them to make the song better than the demo.
1: Preparo dei demo con Matt Clifford, registro le canzoni e a volte trovo un groove e ci lavoro con Steve Jordan un paio di giorni, solo lui e io. Ci lavoriamo fino ad avere un'idea, poi arrivano gli altri e a quel punto vuoi che la canzone suoni meglio del demo.
5: You can fall in love with the demo, but you know you can't do that because you want it has to be played, you know, more live. Then you dress it up, you know, I mean, so it's a big huge electronic machine at the studio. So you can do anything you want. Once you've got the groove, once you've got the ideas, you can play with this, play with that. It all sounds like it's live.
1: A volte ti innamori dei demo, ma non puoi, perché il brano deve avere un suono live e sicuramente un suono più composito. Lo costruisci, lo rivesti, hai a disposizione strumenti di ogni tipo e puoi fare quello che vuoi. Quindi hai il groove, hai le idee, puoi giocare con tutti questi elementi, ma quello che veramente serve è che suoni live.
5: And then some of it isn't. I mean, I did my nearly all my vocals are done it afterwards, but that's been doing that for 40 years or more.
1: Io ho registrato le tracce vocali dopo, ma questo ormai lo faccio da 40 anni. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: I meravigliosi Rolling Stones con Rough and Twisted from Foreign Tongue, grandissimo album. Un bacio, Katie, ci vediamo l'anno prossimo.
1: Mamma mia, Paola, che bello
0: lo
1: che so,
0: è stato meraviglioso. Stasera, ovviamente, Queens of the Stone Age, System of a Down, Andrea Rock. A te, il pubblico più infuocato, insieme a Viola.
1: Amici,
0: ciao, un abbraccio da
1: sì.
0: Virgin Radio.
1: Buona
0: baby.
1: Ciao.
2: Ciao. Virgin Radio. Style Rock.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Il segretario generale Rutte ha detto: Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio della Russia negli ultimi 2-3 mesi. Ankara come snodo dell'Alleanza Atlantica che verrà. Tra i temi in agenda, il disimpegno americano in Europa. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha ferito a coltellate un uomo davanti a un bar a Milano. È stata una sua scelta, ha detto il legale, che ha definito il suo assistito molto scosso. Ha violentato una turista finlandese a Trapani insieme a 3 amici nel luglio 2022. Condannato a 5 anni e 4 mesi, Antonino Pizzolato, 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Stessa pena per Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 e Stefano Mongiovì, 30 anni. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli volei quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori, 1 chilometro di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Imperia Ovest e Imperia Est, procedendo in direzione Genova. Segnalato un incidente sulla 14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico intenso a causare incolonnamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra la barriera di Napoli Est e Viale Maddalena verso Pozzuoli. Sulla sulla 1 diramazione Roma Sud, in colonnamenti da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 148 Pontina, un incidente causa rallentamenti al bivio per il Grande Raccordo Anulare in direzione della statale 7 Appia. Traffico bloccato invece sulla 2 del Mediterraneo a Sicignano Potenza per un incidente in direzione Fisciano. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per High Days Milano.
1: Amici del rock and roll, ben ritrovati, siamo in diretta con Virgin Radio e Virgin Generation, 18:05 minuti, Andrea Rock, Viola, ma soprattutto cominciamo subito col botto perché con noi ci hanno raggiunto Josh Homme, Troy, how's it going? From Queens of the Stone Age, how's it going?
5: It's hot.
1: I know, it's painful, but thank you so much for your time, thank you so much for being here. How's the feeling for today? Apart from the weather, what do you look for tonight for your performance?
5: I mean, if you could
10: look
5: see
10: at these
5: what
10: beautiful
5: we,
10: people here.
5: Yeah, if you could see what we see, it's gonna be a good one. You know?
1: Okay,
5: it's gonna be a good one. Everyone is clearly wild and should not be drinking, but is anyways.
1: Ok, allora la grande sorpresa di oggi, sono subito con noi i membri dei Queens of the Stone Age, Josh, Troy, sono qua per raccontarci quella che è la vibrazione di stasera. Ovviamente non vedono l'ora di questo grande pubblico pronto a dare tutto per un live super energetico.
14: Hi, hi guys, wow,
5: hi.
14: I'm so excited because for me it's my first time, I'll never see you live, and what do you like the most about performing live, about the energy of the stage?
5: Oh, well, tonight is going to be great because, as you can see, it's a throng of people and they're all just being themselves and doing what they want. I must admit I wish it was a little darker, but it doesn't really matter. You know, it's gonna be a good one today.
14: Ok, grazie, grazie. Abbiamo chiesto insomma qual è la cosa che gli piace di più performare live qui dal vivo, le persone che sono loro stesse. Ho detto beh, magari sarebbe bello avere un po' più di dark, un po' più di scuro, però in realtà ci piace così, va benissimo così.
1: Last time you came to Milan, the performance was pretty different, was more like theatrical, acoustic. In terms of the pre-production, you got used obviously to this kind of stages, this kind of being loud and electric. So in terms of pre-production, how was it preparing that kind of show and then coming back to the great live electric performance?
10: Well, for us, you know, the last time we were here was the Catacombs, and that was for us that was more of a challenge in many ways, because you've got 8 musicians that are local, that are reading music, and so that sort of production, pre-production, was a little bit more like we had to think about it a lot more. And so it's a little bit more like when we come do these big rock shows. That's sort of in our DNA and part of our past as being what we normally do. So, but yeah, the shift was more going back towards like, you know, doing the acoustic stuff. But that was a little bit different.
1: L'ultima volta che i Queens sono passati dal nostro paese, una performance incredibile per il live nelle catacombe con musicisti italiani, quindi è stato più challenging, come dicevano loro, per quanto riguarda proprio la pre-produzione e la preparazione di quello show. Ovviamente sono un po' più soliti a calcare palchi come quello che vedranno questa sera con protagonisti loro e System of a Down.
14: Let's talk about your tour tonight. You are here in Milan and you're going to tour in US from August with the Foo Fighters. I was wondering, is there anything about being in tour that still surprises you, like the unexpected element in some way?
5: I think that's why we endeavor to play strange places, to create that surprise yourself. And, you know, if you play the Catacombs, or if you play in Iceland, or you play these bizarre places, it sort of recharges your battery and remains interesting.
14: Sì, abbiamo chiesto insomma se c'è ancora oggi un elemento di sorpresa nel girare il mondo, del fare quello, hanno detto sì, anche per questo che lo facciamo, andiamo a scoprire posti anche molto inusuali come le catacombe appunto di cui abbiamo appena parlato, o l'Islanda, ed è proprio quello che ci piace, scopriamo sempre qualcosa di
1: Qualcosa che invece è abbastanza da aspettare nella setlist di stasera, il prossimo brano, No One Knows.

0: Queens of the Stone Age, Paper Machete. Non potevamo iniziare meglio di così il nostro momento High Days Virgin Generation con voi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Siamo qui in diretta dall'Ippodromo SNAI, la Maura Viola con Andrea Rock. Abbiamo appena intervistato i Queens of the Stone Age. Stavo per svenire, ho preparato tutte le interviste tranne quella per Josh Homme. Non avrei mai pensato di farla oggi, invece è stato bellissimo. Voi rimanete con noi, continuiamo a raccontarvi tutta questa giornata, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live, speciale High Days 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, sul palco dell'Ippodromo SNAI La Maura, System of a Down e Queens of the Stone Age. Unica data nel nostro paese per le due band americane. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live speciale High Days 2026. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Su Virgin Radio, Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per I Days Milano.

0: Money Made, AC/DC 2009, la diretta di Virgin Generation, 18 e 30 minuti. Mamma mia, come siamo partiti con questo flusso incredibile dal ippodromo SNAI La Maura per la grande giornata che vede protagonisti System of a Down e Queens of the Stone Age, che sono stati addirittura ai nostri microfoni. Viola, che bello ritrovarsi in questo contesto, soprattutto quando hai a che fare con i tuoi idoli. Malcolm Young era, è, forse ancora oggi, uno degli idoli proprio di Josh Homme.
1: Sì, è vero, lo ha detto molte volte in varie interviste, lo ha dichiarato proprio, ha detto: lui è il chitarrista a cui io mi sono sempre ispirato, anzi proprio ho sempre provato ad essere come lui. Anche se poi qualcuno, quando pensa agli AC/DC, pensa forse come prima immagine ad Angus Young, al fratello, no? Anche per il fatto del...
0: Però Malcolm aveva quella solidità, no? Nell'essere veramente roccioso nel passaggio sequenziale degli accordi, che è vero, il riff fa tutto negli AC/DC, ma se non hai sotto quel tipo di solidità rocciosa a livello di accordi, l'effetto è completamente diverso.
1: È vero, ma infatti fa ridere perché Josh Homme ha detto cioè è più difficile tenere lo stesso identico accordo per 4 minuti dritto piuttosto che fare una a solo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Le grandi band hanno dimostrato proprio questo negli anni. I Kasabian si sono spostati completamente, hanno dovuto rileggere il loro destino dopo ovviamente l'abbandono un po' forzato del leader della band. Adesso è Sergio Pizzorno, vi ascoltiamo con Great Pretender.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: papà, chi è? Io ho risposto: figlio mio, questo è Dio.
1: Robert Plant, Virgin Radio, Style Rock.

0: 1995, l'anno di questa canzone Red Hot Chili Peppers, Airplane. Tra l'altro li ho visti per la prima volta a un High Days di qualche anno fa, proprio qua in questo ippodromo. Era l'altro, comunque sono molto vicini.
1: Red Hot Chili Peppers, tra l'altro, che hanno avuto una storia chitarristica molto complicata da un certo punto di vista. Questo era il periodo con Navarro, con Dave Navarro, che secondo me molto underrated, lo dicevano gli stessi Red Hot in qualche intervista recente, cioè tipo One Hot Minute è un bellissimo lavoro dei Red Hot Chili Peppers, eppure considerato molto meno. La mancanza di Frusciante, forse il fatto che non c'erano dei singoli così colossali rispetto a quelli che ci avevano abituato, ad esempio in quel magico anno che era il 1991. Su Springsteen io faccio fatica a immaginare un disco senza o almeno 4-5 singoli potenti e giganteschi. Ad esempio nel disco che stiamo per suonare, secondo me erano tutti singoli.
0: Born in the USA 1984, non so, mi ricordo, comunque queste canzoni mi ricordano sempre ovviamente degli aneddoti personali, comunque le ricolleghiamo alla nostra vita, un po' così la musica, no? È quello che ti ricorda e dove ti porta. E c'è una delle mie migliori amiche, nonché la mia coinquilina attuale, che è credo la fan numero uno dopo Michele Primi del boss di Bruce Springsteen. Quindi ogni volta che ascolta Virgin Radio, ogni volta che parte una canzone di Bruce Springsteen in casa, impazzisce, quindi le dedico tutte a lei dentro di me.
1: Perché fondamentalmente anche lei avrà imparato qualcosa di più da un disco di 3 minuti piuttosto di quello che poteva aver imparato a scuola. Bruce Springsteen, No Surrender.

0: Bruce Springsteen con No Surrender qui su Virgin Radio in diretta, Viola Andrea Rock dall'ippodromo Snai La Maura.
1: Non ci arrendiamo, proprio come il boss, il caldo è tanto, ma vi aspettiamo, fra poco si torna per raccontare tutto quello che succede on stage con la grande musica di Virgin Radio. Virgin Generation. E adesso amici è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid High 2, moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri.
2: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per I Days Milano.
9: Virgin Classics 1977.

0: I Queen con We We Rock You, grande canzone da cantare in coro, mi viene da dire, perché sì, cioè da che mi ricordo l'ho sempre cantata sul pullman, in gita, in giro.
1: Ma certo, ma perché questa, cara Viola, amici sì. di Virgin Radio in diretta, Virgin Generation da High Days, in questa giornata speciale, coppia inedita appunto, Viola e Andrea Rock, è vero, questa è la canzone da stadio per antonomasia, o perlomeno così è sempre stato,
0: sì.
1: perché adesso secondo me rivale già negli ultimi 20 anni, ovviamente, con Seven Nation Army dei White Stripes. Secondo te qual è tra i due il brano in assoluto rock
0: okay.
1: più antemico da stadio, quello che funziona ancora meglio in quei grandi contesti?
0: Allora, devo dire che ho sentito live Seven Nation Army, fatta però dai 21 Pilots alla prima estate, preceduta da un video di Jack White che diceva: ok, sono Jack White e do il permesso ai 21 Pilots di fare questa canzone. E effettivamente come ha caricato lì non me l'aspettavo, e quindi ti avrei detto qualche giorno fa quella dei Queen, ma cambio la mia risposta, Andrea, a questo quiz con Seven Nation Army.
1: Ok, è anche difficile realizzare la controparte, quindi un video dove Freddy dice: ok,
0: esatto.
1: do il permesso ad Andrea Rock e Viola di cantare We Will Rock You in diretta su Virgin Radio. Arrivano i Broadside.

0: C'è spazio per la nuova musica su Virgin Radio, i Broadside con Dead Roses.
1: Siamo qui su Virgin Radio, Viola Andrarock con voi ancora per un po' fino alle 21. Adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
5: New album, Foreign Tongues.
6: Did you hear it?
5: Absolutely.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
9: It's 7 p.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari, come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Traffico.
10: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla A14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Sulla 1 Firenze-Roma è un veicolo in fiamme a causare incolonnamenti tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Nel tratto Milano-Bologna code per traffico intenso allo svincolo di Modena Sud. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 3 Napoli-Salerno Salerno si è verificato un incidente tra Porto e Napoli Centro in direzione Salerno. Un incidente segnalato sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione Teramo. Rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un veicolo in panne a Bellano in direzione Monza. Si procede a rilento anche sulla statale 18 Tirrenia Inferiore a Policastro-Bussentino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per iDays.

0: X-Kid, i Green Day per la diretta di Virgin Generation e Special Edition anche oggi, non soltanto ieri, non soltanto venerdì. Si mischiano un po' le carte a Virgin Radio. Viola, Andrea Rock fino alle 21 per l'arrivo dei System of Down in diretta dai Days.
1: Sì, e tra l'altro fra poco dovrebbero proprio iniziare a suonare, sono qualche minuto in ritardo però, i Queens of the Stone Age previsti per le 19 sul palco.
0: Che noi apertura. Abbiamo avuto a inizio puntata, così per partire. Vabbè,
1: infatti,
0: facile.
1: Cioè non volevo proprio ridirlo, però sì, sono passati qui da noi. Grazie per averlo ricordato, Andrea.
0: Come è giusto che sia. E tra l'altro poi rimanete connessi al mondo di Virgin, perché insomma tante sono le interviste con i migliori artisti in circolazione. E poi comunque stiamo sempre sul pezzo anche in vista di quelle che saranno tante tante uscite discografiche nel mese di luglio e agosto, perché gli americani ragionano con il mercato di agosto che funziona moltissimo. I Wizard ad esempio sono capostipiti di questa cosa, fanno uscire dischi quasi solo nel mese più caldo dell'anno.
1: Vedi, almeno così ad agosto qualcosa si muove anche per noi in Italia, dove invece è sempre tutto fermo, ma la musica no. Ci sono anche gli Shinedown qui su Virgin Radio, questa è Young Again.

0: Dude Looks Like a Lady, Aerosmith 1987, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock e Viola da High Days Milano. Ovviamente noi raccontiamo quello che succede qui, ma succede tanto nella musica in generale, quindi insomma cerchiamo di dare un prospetto anche a coloro che ci stanno seguendo da casa.
1: Assolutamente, assolutamente, però hanno appena iniziato Queens of the Stone Age, allora facciamo un po' il momento aneddotica.
0: Esatto, il peggior concerto di sempre nella carriera di Queens of the Stone Age.
1: 2001 a Rock am Ring in Germania. Non so cosa sia successo, chitarre scordate, ho letto, macchine del fumo che partono casualmente, cavi che si staccavano, insomma hanno fatto sto concerto ed è andato male, cioè loro lo ricordano proprio come il loro peggior concerto.
0: E allora, che cosa hanno fatto per ricordarlo ancora meglio?
1: Hanno deciso di tatuarsi l'orario del concerto, che era alle 4 e un quarto, quindi 4 e un quarto di pomeriggio, e poi questa parola tedesca, Freitag, che significa venerdì nero, che quel giorno era un po' il nostro venerdì 17,
0: sì,
1: o venerdì 13 per gli inglesi.
0: Sì, sì, sì.
1: E lì c'è proprio il venerdì nero che si dice Freitag, e quindi hanno tutti sto tatuaggio proprio per ricordarsi che può anche andare male un concerto, ma loro sono qua.
0: Esatto, sono qua e al momento sta andando tutto nella maniera migliore. Anzi, ci stanno regalando una grande performance. Continua la musica però ovviamente anche su Virgin Radio. Dall'Ohio, i Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: where there's smoke, there's a fire. Qui su Virgin Radio, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
24: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dall'ippodromo Snaila Maura per Aide.

0: TK421, Lenny Kravitz, uno dei nostri prestigiosissimi rock ambassador, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock e Viola.
1: Sono molto contenta di dire che quest'anno ho visto Lenny Kravitz per la prima volta dal vivo e devo dire che è stato un concerto molto bello, effettivamente me lo aspettavo, cioè mi aspettavo un concerto del genere, sapevo che non mi avrebbe deluso Lenny Kravitz.
0: Ecco. Beh, ma questo è ovviamente nel DNA degli artisti che noi andiamo a supportare, tra l'altro gli Stones, giusto per parlare di interviste recenti importanti, quelle realizzate dalla nostra Paola Mogeri, gli Stones hanno dichiarato, Mick Jagger nella fattispecie, che preferisce andare in tour rispetto alle residency. Che cosa sono le residency? Per chi non lo sapesse, le residency sono quei concerti in serie fondamentalmente. Tu prendi la residenza in una location, di solito erano famose quelle a Las Vegas, no? Sì. Dove si suonava nei casinò, eccetera, eccetera. Stai lì X giorni, mesi, dipende da quello che è il contratto che vai a chiudere, suoni più o meno quasi tutte le sere e diciamo ti chiudi un deal di solito economicamente molto soddisfacente. Gli Stones preferiscono alla loro tenera età ancora macinare chilometri.
1: Vabbè, ma perché loro sono wild, sono così, sono proprio quella roba lì, mi sa, sono fatti così. Allora direi che li ascoltiamo qui su Virgin Radio, Rolling Stones, In the Stars.

0: YouTube, Sweetest Thing, qui su Virgin Radio in diretta via Landra Rock fino alle 21. E gli YouTube invece sono quelli che hanno proprio fatto una grandissima residency a Las Vegas l'anno scorso, se non sbaglio. Comunque sono stati lì per veramente un bel po' di tempo.
1: E non sono ovviamente gli ultimi che calcheranno il palco dello Sphere per più occasioni. Si parlava a un certo punto di una residency dei Metallica. Vedremo se effettivamente la cosa prenderà piede. Io posso solo immaginare quelli che saranno i visual in quel contesto, non so, io mi immagino Ride the Lightning, cosa potrebbe succedere. Detto questo, cari amici di Rock and Roll, c'è una storia che risale al 1965 circa, okay, legata a uno skater misterioso. C'è una fotografia che ormai gira da diverso tempo sul web e non solo, di questo stilosissimo, elegantissimo skater a Central Park a New York. Questa foto scattata da un fotografo celeberrimo che ha avuto una storia importantissima anche dal punto di vista artistico, eccetera eccetera, è una foto nella quale in molti sono chiesti: ok, bella, bellissima, ma lui chi è? Perché aveva appunto questo stile iconico, era vestito con la bombetta, era elegante. Su questo skateboard, appunto, siamo risaliti finalmente alla data precisa in quando è stata scattata la foto, ovvero il 2 maggio del 1965. È diventata talmente virale questa questione che un content creator e Tony Hawk, cioè uno degli skater più famosi del mondo, hanno portato avanti questa causa, stanno cercando in tutti i modi informazioni. Quindi se avete informazioni su questo fantomatico skater che potrebbe effettivamente essere ancora tra noi,
0: certo,
1: fatelo sapere a Tony Hawk, perché ci è rimasto.
0: Vabbè, ma che storia incredibile, che storia interessante. Avril Lavigne già sapeva ai tempi, anzi lei lo sa, però non lo dice nessuno, ha scritto solo questa bellissima canzone che si chiama Skater Boy.

0: Avril Lavigne, questa era Skater Boy.
1: Qui su Virgin Radio in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura, rimanete con noi, torniamo fra poco con un bellissimo Virgin Classic. Virgin Generation.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
16: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: La senti?
20: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
21: NEN.
20: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Su Virgin Radio, Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per iDays Milano.
23: Virgin Classics 1972.

0: Il Duca Bianco, David Bowie, Ziggy Stardust, era il 1972. Cari amici, questa è la diretta di Virgin Radio, Virgin Generation, Andrea Rock e Viola. Questa sera per tenervi compagnia da High Days. Che cosa sta succedendo sul palco? Ci sono i Queens of the Stone Age, trittico pazzesco, Little Sister, Go With The Flow, e adesso No One Knows.
1: Sì, bellissimo anche vederlo un po' da qua, tutte le persone, tante persone. Dicevamo prima circa 70.000 persone qui all'ippodromo, insomma. Grande pubblico. Tra l'altro i System of a Down, che saliranno sul palco alle 21, hanno fatto una cover non di Ziggy Stardust ma di Starman di David Bowie. Insomma, mi è venuto in mente ascoltando il Duca Bianco.
0: Effettivamente è proprio così, System of a Down attesissimi. Tra l'altro non semplice la situazione all'interno della band, visioni anche politiche diametralmente opposte tra Serj Tankian e il batterista del gruppo. Questo comunque non li ferma dal voler portare un po' di sana musica con la loro quota ovviamente meravigliosamente etnica armena all'interno dell'ambito new metal, qui all'interno della meravigliosa cornice di High Days Milano. A proposito, ieri ha suonato il papà di questa ragazza.
1: È vero, di Violet Grohl. Ieri c'erano i Foo Fighters e lei è appena uscita il 29 maggio con il suo nuovo album che si chiama Beat Sweet to Me, e stiamo ascoltando un bel singolo qui su Virgin Radio in radio che si chiama Bug in the Cake, che è un po' un'immagine, no, della torta che rappresenta la perfezione della vita, insomma, anche esteticamente. E poi un bug, cioè l'insetto che ti trovi lì, che è proprio la realtà contro la quale ti scontri.
0: Scontriamoci con questo singolo di Violet Grohl, Bug in the Cake.

0: Violet Grohl, Bug in the Cake, da High Days Milano. Stiamo per continuare a raccontarvi tutto questo, ma prima...
1: Ma prima rimanete qui con noi, Viola and the Rock, fino alle 21, una grande altra ora insieme. Virgin Generation.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Virgin Rock Live, speciale High Days 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, sul palco dell'ippodromo SNAI La Maura, System of a Down e Queens of the Stone Age. Unica data nel nostro paese per le due band americane. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live speciale High Days 2026. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19 e 59 minuti.
9: It's 7:59 p.m.
6: Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per High Days Milano.

0: Lonely Day, System of a Down, sono le 20 e noi siamo in diretta da High Days Milano. Virgin Generation quindi si prende un'ora in più questa sera con una lineup assolutamente insolita. Andrea Rock e Viola per raccontare quello che è il countdown, l'ultima ora prima dell'arrivo proprio della band armeno statunitense.
1: Sì, perché loro suoneranno proprio alle 21 qui sul palco degli High Days dell'ippodromo Snaila Maura. Io non li ho mai visti, mi piace Vergere, io amo questo lavoro anche perché mi sta facendo vedere ovviamente un sacco di concerti per la prima volta. Credo che tu li abbia già visti un tot di volte.
0: Sì, Andre. Sì, li ho visti diverse volte, li ho visti al Reading Festival in Inghilterra diverso tempo fa, condividono il palco con i Metallica, giusto per fare un altro nome relativamente piccolo. Ho visto anche Serj Tankian in chiave solista con Elect the Dead, che era un bellissimo lavoro, che è stato molto importante nella storia di Virgin Radio, perché quando siamo nati arrivava anche quel disco e lo suonavamo fortissimo. Tra l'altro, nella data parigina c'è stato un guess what, una piccola sorpresa, un cameo fondamentalmente, è andato a trovare i System of a Down prima del live Rick Rubin, lo storico produttore che ha lavorato al Self Title, alla Toxicity, a Mesmerize, insomma veramente una bella riunione. Io dico sempre, quando Rick Rubin si presenta ai concerti è perché controlla che compilino il bordereau per prendersi i punti.
1: È vero, assolutamente belle, mi piacciono queste storie raccontate da Andre. Noi continuiamo con la musica, saranno il 3 febbraio 2027, avremo tempo per parlarne all'Alcatraz di Milano. Sto parlando degli Editors qui con The Rush.

0: 84, un grande classico anche all'interno di questa puntata di Virgin Generation, con grande calore ovviamente noi salutiamo chi è presente all'ippodromo SNAI La Maura per questa giornata di High Days, con protagonisti System of Down e Queens of the Stone Age, che hanno appena concluso un grandissimo set, e così come noi salutiamo tutti coloro che ci ascoltano sulle frequenze della vostra radio preferita.
1: Assolutamente, assolutamente. E dato che insomma sono qua un po' al posto di Melissa, che salutiamo, volevo fare il momento cinema al suo posto, rubarle direttamente la postazione, perché chi voleva essere veramente libero e spinto così tanto dalla sua curiosità, anche da questo peccato di tracotanza, di ubris, come ci hanno insegnato a scuola, insomma, che la sapeva un po' più lunga degli dèi, era Ulisse, che
0: sì,
1: al posto che tornare
0: Odisseo, a seconda delle...
1: Vero, vero, grazie Andre. Che al posto che tornare subito a casa nella sua Itaca ha deciso di farsi un po' tutto il giro, e ci ha messo un po' di tempo a tornare. Perché ne stiamo parlando? Perché fra poco uscirà un grandissimo film fatto da Christopher Nolan, regista di Inception, regista dell'ultimo Oppenheimer, insomma, grandissima produzione, grandissimo cast. Perché
0: certo,
1: c'è Matt Damon che fa Ulisse.
0: Certo, è bellissima la produzione, è un progetto molto importante, ovviamente. Noi parliamo di questo proprio perché sono quelle quote nelle quali noi riconosciamo un po' anche la filosofia, la grandiosità, l'arte che ha caratterizzato i nostri artisti. Quindi sono anche abbastanza curioso di quella che sarà la colonna sonora. Un'altra quota che è sempre presente a Virgin Generation, quella legata all'Irlanda, loro provengono proprio da lì. Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: Giovi 1992, il motivo per il quale siamo in onda, Andrea Rocca e Viola, è proprio questo. Bon Jovi.
1: Bon Jovi, che domani si esibirà al Madison Square Garden e Melissa Greta si sta intrufolando in quella grande città che si chiama New York.
0: Noi siamo nella grande città che risponde al nome di Milano, in diretta dai Days, quindi mi raccomando, rimanete con noi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
3: The legend Paola. Himself.
4: Paola!
2: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
19: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
19: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per ID.

0: Amici di Rock and Roll, questa è la diretta di iDays speciale System of a Down. Virgin Generation si prende un'ora in più, nel specifico altri 29 minuti, in diretta con Andrea Rock e Viola per raccontare tutto quello che succede fuori e tutto quello che ovviamente ci piace raccontare anche dentro la radio.
1: Assolutamente, e proprio fra 29 minuti inizierà il super concerto dei System of a Down, quindi finiamo la diretta e corriamo sotto il palco. Mi pare l'unica cosa da fare in questa giornata qui su Virgin Radio.
0: È un momento particolarmente fortunato per i Limp Bizkit, l'abbiamo detto diverse volte. Tra l'altro loro sono detentori di un record molto importante, ovvero con Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water, che è stato forse il disco più importante del new metal, del crossover, chiamatelo un po' come volete. Loro avevano totalizzato un numero altissimo di vendite, ancora imbattuto oggi, perché in poco più di una settimana avevano venduto il primo milione di copie di
1: disco.
0: Quindi insomma, importante per loro, è un momento di seconda barra terza giovinezza per Fred Durst, che fa una serie di featuring oltre che suonare con i Limp Bizkit, e qui ha svoltato decisamente. Sembra un po' Nuki, ma a noi piace lo stesso il brano di MGK, Fix Your Face.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: I Cure con Mintcar. Questa è la diretta di Virgin Generation. È una diretta molto particolare, però ovviamente sappiamo di avere un ruolo importante quando raccontiamo le storie delle canzoni che hanno fatto la storia della nostra radio. Mintcar ha un significato molto speciale per i Cure, che tra l'altro nel dubbio li abbiamo visti in un'altra data targata Virgin Radio al Firenze Rocks.
1: È vero, è verissimo. E questa canzone parla un po' dello stato di grazia di quando siamo follemente innamorati e un po' quel momento in cui ti svegli la mattina, guardi la persona a fianco a te e sei felice, come se stessi fluttuando nell'aria.
0: È successo così a tutte le speaker di Virgin Radio quando oggi è venuto fuori che Josh Homme sarebbe passato all'interno dei nostri studi. Io l'ho incontrato anche la mattina, devo dire che comunque un po' il fascino l'ho subito. Lo ascoltiamo, Queens of the Stone Age, Little Sister.

0: ed è stata fondamentale nella scaletta dei Queens of the Stone Age, questa Little Sister.
1: Qui su Virgin Radio, rimanete con noi, fra poco arriva anche un bellissimo Virgin Classic firmato da Elton John. Virgin Generation.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì. Come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
22: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per iDays Milano.
23: Virgin
22: Radio.
23: Virgin Classics
24: 1973.

0: importantissima storia, una delle band più particolari della scena nu metal. Avevano quella quota armena che li ha fatti staccare da tutto il resto di quella compagine, quindi insomma non vediamo l'ora.
1: Ma poi non tornano in Italia da un po' di tempo, no? E quindi c'è proprio quella voglia di menarsi sotto il palco, l'ho percepita,
0: cioè... Ovviamente noi ricordiamo sempre che le regole del giusto mosh pit è if somebody falls down, certo, we pick you up, quindi c'è questo grande rispetto anche in una pratica che a prima vista può sembrare un po' strana, ma ovviamente ci siamo cresciuti anche in quegli anni, no? Quando i System of a Down pubblicavano il primo album, poi ovviamente bissavano il successo con Toxicity eccetera, anche Marilyn Manson era terribilmente attivo, arrivava dal successo di Antichrist Superstar con poi tutto quello che era stato Mechanical Animals. Il nuovo singolo ce l'abbiamo adesso in onda, Marilyn Manson Exit Wound.

0: Marilyn Manson, Exit Wound, qui su Virgin Radio, canzone che fa parte del nuovo album di Marilyn Manson, One Assassination Undergoat, Chapter 2, che uscirà il 14 agosto, a proposito di dischi che usciranno d'estate.
1: Ce ne sono molti, ce ne sono molti, e allora noi arriviamo alla conclusione di questo lungo viaggio di High Days, che in realtà, se ci vogliamo pensare in maniera un po' più larga, è la conclusione di un lungo viaggio partito al Firenze Rocks, passato alla prima estate, il concerto di Linkin Park ancora la Visarno Arena e poi appunto queste giornate di High Days con Florence and the Machine, Foo Fighters. Abbiamo

0: l'onore e l'onere di ringraziare tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile.
1: Grazie Andrea, con questa base sotto mi sono veramente quasi emozionata. La fine di un ciclo, un po' di un'estate. Allora,
0: per questa stagione, poi ovviamente torniamo l'anno prossimo più carichi di prima con le nostre esterne, anche perché come sapete abbiamo tantissimi concerti.
1: Grazie mille allora Andrea per queste 3 ore passate insieme, grazie anche a Patrizio in regia e qui alla regia in venue, e noi ci risentiamo nei prossimi giorni.
0: Grazie mille. Buon ascolto, continuate con Virgin Radio speciale Virgin Rock Live dedicato a Queens of the Stone Age, System of a Down. Virgin Generation.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm. 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
9: Virgin Rock Live.
2: Speciale High Days.
9: Virgin Rock Live.
2: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare. Oggi System of a Down e Queens of the Stone Age.

0: Virgin Rock Live, speciale I Days.
1: Virgin Rock Live
0: su Virgin Radio.

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Hay Days torna tra poco su Virgin Radio.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
11: Ecco qua.
10: Scarpe. Beh, carine queste.
11: Carine quelle, eh?
10: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
11: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
10: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
11: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Virgin Rock Live.
14: Virgin Rock Live. Speciale I Days su Virgin Radio.

0: Look at you now.
1: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale iDays torna tra poco su Virgin Radio.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
18: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
20: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
19: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: MG. Find your more.
22: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
23: Virgin Rock Live.
1: Virgin Rock Live. Speciale iDays. Su Virgin Radio.

0: Finisce qui Virgin Rock Live, speciale I-Days.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland,

0: Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
7: It's 10 p.m.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.

scrivania, come al solito, un po' di disordine. Sopra una lampada da tavolo accesa crea un cono di luce e illumina un quaderno aperto su cui sono appuntati alcuni nomi, quelli delle persone che hanno prenotato una stanza per la notte. Alla parete di fronte, un divano scassato, dove presto si siederà qualcuno a raccontare chissà quale storia. La finestra è aperta, ma non tira un filo d'aria stanotte. Potrebbe sembrare poco invitante come ambiente. E forse state pensando che io sia un pazzo a chiedervi di entrare. Ma è quello che sto facendo, tendendo leggermente la mano come a dire «dopo di voi».

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì sì, come no.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina Deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi Deghi solo cliccare.
12: E non Deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E Deghi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Nen. La senti?
18: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
24: Virgin Motel.

Un vento leggero le alza lievemente la gonna. Per gentile concessione della natura, resto ad osservare le sue gambe accarezzate dolcemente dalla stoffa del vestito. Che meraviglia l'estate che ci concede di vestirci di niente. Lei non si cura del suo spettatore silenzioso. Inconsapevole del gradevole spettacolo che sta offrendo, resta appoggiata vicino alla porta del Virgin Motel, mentre io mi preoccupo di trovare la giusta colonna sonora per accompagnare la sua bellezza.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle, e si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin. Ma certo, proprio lui!

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4.100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4.100.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: è la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
22: On Virgin Radio.

Da dove stia fuggendo la ragazza ancora non mi è dato saperlo, ma la bionda ha tutta l'aria di una che non è affatto tranquilla. Mi allunga il suo documento, mi dice che più tardi mi comunicherà quanto tempo si fermerà al Virgin Motel. Per il momento consideri una sola notte. Sarebbe un peccato non poterla rivedere anche domani, mi azzardo a ribattere con un sorriso. Non sembra affatto infastidita, anzi, se mi offre un caffè, mi fermo un attimo qui. Ho proprio bisogno di sfogarmi con qualcuno. È fortunata, signorina, le rispondo. Sono il miglior confidente di tutta la Death Valley.

0: Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
6: New album, Foreign Tongues.
7: Did you hear it?
6: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.

si lamenta. Dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: Nen. La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
22: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

0: kiss.
1: Non trovi quiete. Passi un po' di crema per alleviare il calore del sole che ancora si fa sentire sulla pelle. Apri la finestra, ma l'aria è ferma e non arriva conforto. Allora ti decidi ad uscire dalla tua stanza, magari per cercare qualcosa di fresco da bere o qualcuno con cui scambiare due chiacchiere. Non sei ancora arrivato alle scale che ti senti avvolgere da un suono. È irruente, intenso, è carico, è rock. È l'estate che passa così, al Virgin Motel.

La signora Harper porta i suoi anni con straordinaria eleganza. I capelli grigi raccolti in uno chignon, la frangetta ordinata che le copre la fronte e un velo di rossetto sulle sue labbra fini ma ben disegnate. È arrivata al Virgin Motel la notte scorsa, ancora un giorno qui e poi riprenderà a girovagare in solitaria. Un regalo che mi sono concessa dopo anni in cui non potevo neppure immaginarlo, un viaggio così, mi dice, sorseggiando un bicchiere di whisky che le ho appena offerto. Una frase che apre a mille scenari. Dietro il bancone della reception, già mi preparo ad ascoltare la sua storia.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: NEN.
14: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi YOMO. Prova il nuovo yogurt YOMO senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su YOMO.it.
17: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
18: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
19: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
20: Revolver!
19: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
21: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
22: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io. Ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione, e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza.

Falla risentita, con un broncio che poco si addice a una signora matura. Io non ho la più pallida idea del motivo che può averle cambiato l'umore così. Fino a poco fa rideva, parlando animatamente con il signor O'Connor. Che sia lui la causa? Ah, l'amour! Ogni tanto sboccia qualche sentimento tra i clienti del Virgin Motel. Li capisco. Cosa può esserci di più bello dell'assecondare i propri istinti in un luogo totalmente dominato dalla natura? Il tutto, l'amore, in mezzo al nulla del deserto. Sublime.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
12: Only on Virgin Radio.

I suoi capelli raccolti svogliatamente lasciano libera qualche ciocca ribelle. Mi piace questa sua bellezza randagia. Ancora di più quello che dice. Intelligente, profonda, sagace. Parla. E con lei le sue mani che si muovono in continuazione, sottolineando ed evidenziando i suoi discorsi. La spallina del vestito le scivola giù, con un gesto delicato, senza interrompere la conversazione, se la sistema. Io resto incantato dalla sua grazia, non riuscendo a distogliere il mio sguardo da lei. Ecco che se ne accorge. I suoi occhi restano fissi nei miei per qualche secondo. All'improvviso il mondo scompare e restiamo solo noi due al Virgin Motel.

È da qualche giorno che un coyote si aggira intorno al Virgin Motel in cerca di cibo. Qualche cliente si è lamentato dei suoi ululati notturni. A me non dà nessun fastidio. Ho una certa affinità con gli animali selvatici. Adesso, come fosse un cane domestico, si è accucciato davanti all'ingresso e guarda dentro con il musetto leggermente inclinato, come se anche lui stesse aspettando di ascoltare un altro buon pezzo rock.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

Il viso inciso dalle rughe e le sue mani nodose lo fanno assomigliare molto a quel vecchio diavolo di Keith Richards. Naturale che mi stia già simpatico. Si siede sul divano del Virgin Motel e con una voce palesemente rovinata dal tabagismo, il signor Moore mi chiede se ho una sigaretta da offrirgli. Non sarà per la paglia che sto per allungargli che si rovinerà la salute. Mi sembra ci abbia già pensato da solo. Quindi, senza sensi di colpa, lo faccio accendere. Grazie, amico, mi dice, e con gusto aspira la sua bionda. Adesso ci vorrebbe un po' di buona musica, aggiunge buttando fuori il fumo. La risposta è facile. Di quella ne abbiamo in grande quantità, frate.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
2: Virgin Motel.

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondato.

voracità, la guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
3: The legend Paola. Himself.
4: Paola!
2: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.

Parla a bassa voce, interrompendosi ogni tanto, tendendo le orecchie. Dice di udire delle interferenze. Zitto, zitto, l'hai sentito anche tu? Mi chiede. Faccio cenno di no, ma lui non ci sta. E adesso? Neppure adesso, amico, ribatto. Vorrebbe mandarmi al diavolo, lo capisco dalla sua espressione contrariata. Io non me ne preoccupo e alzo il volume della radio con tutta l'intenzione di iniziare ad ignorare questo soggetto piuttosto singolare che crede di trovarsi nell'area 51 piuttosto che al Virgin Motel.

Ehi, pensavo di essere rimasto solo. Cercate di non fare troppo rumore. Molti dei nostri clienti sono già nelle loro stanze e guardando l'ora, anche il mio turno sta per finire. Restiamo ancora insieme giusto il tempo di un gran pezzo rock. Mi è sempre piaciuto chiudere in bellezza. Amo lasciare un buon ricordo. Buonanotte, amici. Torneremo ad incontrarci presto al Virgin Motel.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.